0: facciamola sentire l'applauso per lei, Giorgina.
1: Grazie a tutti, buona serata.
0: Andiamo di là, andiamo di là,

0: Ma che applausi, grazie davvero, grazie.
1: Adesso vi voglio presentare una bella sorpresa, una bella novità per la prima volta qui alla Peschiera, per la prima volta in diretta qui a Radio Liscio, la nuova voce dell'orchestra italiana Gianmarco Bagutti. 21 anni dalla Sicilia, Vito Vasile, per voi.

0: Grazie. Gli applausi, caro Vito, danno la risposta alla tua interpretazione. Grazie. Vito Masine!
1: Grazie, grazie davvero.
0: E allora continua a cantare, anzi.

Hai già fatto una bella serata, eh? Bravo il nostro Vito, grazie a voi per questi bellissimi applausi. Grazie, grazie, grazie, grazie. E continuiamo con la canzone italiana di ieri, Rino Gaetano, A mano a mano.

Michael. Guardalo lì l'organetto magico. Arriviamo anche col valzerino, adesso però una facciata e poi un fox, così.

Grazie, grazie. Non è ancora arrivato il momento del ballo di gruppo, eh? Una ventina di minuti e poi sappiamo che voi vi scatenate col ballo di gruppo. Però adesso ancora un po' di ballo di coppia, un foxettino alla Bagutti, vecchia maniera, anni 90 e poi...

0: Grazie.
1: Gentilissimi, come promesso, ora accontentiamo gli amanti del valzer, della mazurka, della polca, del tango e del valzer lento, ok? Ne facciamo 5 di fila. Partiamo con il valzer, questo targato Bagutti era il 1980.

0: Grazie a tutti.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Tango d'autore e fisarmonica d'autore, Michael per voi. E ora ci spostiamo da questo lato del palco, lato destro. Sandro Moreno insieme a Giorgia vi canteranno le canzoni.

0: applauso per la tradizione.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Allora amici, adesso vi vogliamo dedicare una canzone, la voglio dedicare a tutti quanti voi, in modo particolare agli amici che sono a casa, in modo particolare a due amiche che sicuramente staranno guardando, Katia e Alessia. Una canzone scritta da Graziano Cianni, una canzone prodotta da Bagutti, il titolo è 50 Primavere. E la voce è Vito.

0: Grazie.
1: Grande applauso per Vito, grande, dalla musica popolare alla musica internazionale. Ed eccola che arriva lei, l'aiutiamo con l'asta, la nostra Giorgina. Alziamo il ritmo con Lost New.

0: Grazie, gentilissimi davvero, grazie.
1: Continuiamo a cambiare genere dall'internazionale, andiamo nel neo melodico, tu sia a fine du mondo. Ah, che bella dedica piena d'amore, forza. E continuiamo ad aumentare il ritmo.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.

se lo merita tutto, Giorgia. Vi voglio però attaccati, un brano vi voglio attaccati al palco. Forza, forza signore, forza donne, avanti, avanti. Venga, venga, venga, venga, non faccia la timida. Anche di qua, anche di qua. Questo lo dobbiamo ballare assieme, anche voi. Avanti, avanti, avanti. Anche il gruppo di qua. Bella vestita in bianco, vieni, vieni, vieni, vieni. Tutti vicini, pronti? La canzone che ha vinto il Festival di Sanremo.

Senti che belli applausi. Grazie. Sì, mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere sentire gli applausi. Non ho perso colpi, ho guadagnato colpi. Perché per me è un guadagno quando trovo le belle voci, i bravi strumentisti. Anzi, l'applauso voi lo fate ai cantanti, ma fatelo anche a tutti i ragazzi che sono sul palco. Tutti! La colonna. Grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, questa era la prima parte del ballo di gruppo, la seconda la faremo fra un'orettina e mezza circa. Adesso ancora un poco di tradizione e poi mi piacerebbe avere sul palco, prima della nostra pausa, Giorgio. Quindi partiamo con la mazurka e partiamo con...

Grazie, grazie, grazie. Vedo che lì ce lo ballate molto volentieri, quindi facciamo anche il valzer, un valzer targato Bagutti, e che qui andiamo indietro negli anni. Il titolo è Oltre.

0: La bella melodia popolare, Sandro Moreno e Giorgia per voi.
1: Grazie.
0: Mi hanno richiesto la Kizomba arriva, la nostra Kizomba, te e spero.

0: Pietro, Gianmarco Pagutti.
1: Ritorniamo a Sal Da Vinci, la canzone che lo ha reso famoso, Rossetto e Caffè.
2: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

Radio Liscio. Non c'era, c'è. Pezzi da balera. La selezione non-stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Baciami.
1: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un martedì con l'anticiclone africano ben saldo sul nostro territorio. Inizialmente favorirà una giornata stabile ed assolata. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei rovesci di pioggia sull'Appennino meridionale, così come anche sui rilievi del Nord Italia verso sera. Le temperature massime diurne resteranno ancora piuttosto elevate, specialmente nelle aree interne della nostra penisola, dove localmente si arriveranno a toccare ancora i 34-36 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

tantissime cose da fare, da recuperare in ultimo, ma eccoci qua pronti per cominciare un'altra puntata insieme. Come sempre, microfoni aperti, 331 335 6565. Bel programmino quello che ho per voi in serbo oggi, tante tappe come sempre. Sapete che questo è un programma itinerante fra feste, ricette, sagre, folklore, chi più ne ha più ne metta, in prospettiva ovviamente del weekend che arriva. Qua e là ci raggiungerà anche qualche news curiosa che ci farà aprire gli occhi su alcune cose che ci accadono intorno, e soprattutto il fil rouge sarà il buon umore. Io ce la metto tutta, il resto fatelo voi. 331 335 6565. Si parte.

E allora ben ritrovati a bordo, si parte, ben ritrovati carissimi, nuova puntata di energia contagiosa in questo martedì, via via, un giorno dopo l'altro, anche per voi magari è il ricomincio dopo le vacanze, 331-335-6565, passiamo insieme questa giornata per i vostri messaggi. Tra l'altro ieri me ne era arrivato uno che mi sono dimenticato di leggere, quindi adesso recupero, da Laura e Stefano che scrivono da Barletta. E ci dicevano: ciao Alessio, ti scriviamo dalla spiaggia di Barletta. E beati voi, siamo sotto l'ombrellone con l'app di Radio Liscio, ci state facendo compagnia tra un bagno e l'altro. Che bello stare in spiaggia con voi, che posto d'onore. Grazie mille cari Laura e Stefano, fate come loro, raccontateci la vostra estate o quel che ne rimane. Vabbè, ci sono tanti settembrini comunque, io finché c'è il sole, il mare caldo, si sta giù. Va bene cari, allora veniamo a noi, cosa ci aspetta in questa bella settimana, anzi in questa bella puntata, perché oggi ci vediamo tutto il programma di quello che sarà protagonista giusto appunto oggi, a partire dalla 66esima edizione della Sagra dei Crotti in quel di Chiavenna, provincia di Sondrio. Un evento bellissimo, si mangia in delle caverne, poi vi racconto tutto. Poi ce ne andiamo alla Sagra della Patata del Brallo, 53esima edizione, qua siamo in provincia di Pavia, ci sono stato molte volte quindi sono ferrato. Poi via in Emilia Romagna alla Sagra del Tartufo di Sant'Agostino, questa appunto a Sant'Agostino in quella della provincia di Ferrara, e poi sempre in zona Castelfranco Emilio, entriamo in provincia di Modena, c'è la Sagra del Tortellino Tradizionale, e anche questa tanta roba. E infine per chiudere col Veneto, Chirignago Zelarino, provincia di Venezia, 384esima Fiera Antica Franca, e poi 157esima Sagra Poenta e Osei, che si tiene in quel di Pramaggiore Blessaglia, anche questo in provincia di Venezia. Allora ce n'è ancora una, sera nascosta, Sagra del Somarino di Runzi, anche questa in Veneto, a Runzi, che sta in provincia di Rovigo. Vabbè, insomma, io c'ho già lo stomaco pronto ad accogliere tutta questa meraviglia. Vediamo un po' questo viaggio cosa ci porterà. Intanto qualche canzone.

Qualche messaggio è arrivato al 331-335-6565. Ci scrive Paolo da Roma. Buongiorno Alessio. Ciao, buongiorno a te. Sono bloccato sul grande raccordo anulare da quasi mezz'ora. Poraccio. Meno male che ci siete voi. Un saluto da Roma e buon lavoro a tutta Radio Liscio. Grazie mille, caro Paolo. Un abbraccione anche a te. Ti capisco. Io spesso faccio la stessa cosa nella tangenziale di Milano. Non passa più, non passa più. Però tu alza il volume e qua ci divertiamo. Ci scrivono anche dalla famiglia Esposito, che è a Gallipoli, provincia di Lecce. Poi famiglia Esposito ce ne sono 6 milioni in Italia, quindi chissà quale. Comunque, ciao Radio Liscio, siamo in vacanza a Gallipoli. Ogni mattina facciamo colazione con voi, ascoltandovi tramite l'app. I nostri figli ormai conoscono anche la sigla. un abbraccio anche a voi, cari. Non so i nomi, famiglia Esposito. Vabbè, va bene, cari, divertitevi, buone vacanze. Vedi quanta gente che c'è ancora in ferie. Ma viaggiamo anche noi, viaggiamo anche noi, e lo facciamo attraverso gli eventi che sono protagonisti da queste parti. E allora, pronti via, che vi porto in quel di Chiavenna, siamo in Lombardia, in provincia di Sondrio, dove ci sono i Crotti che vi aspettano, 66esima Sagra dei Crotti. È un posto spettacolare, un borgo nella Val Chiavenna, no? Ed è, sono, io li chiamo delle grotte, in realtà sono delle cavità naturali scavate nella roccia. I Crotti che lì fungono da cantine da secoli, no? E durante la sagra vengono aperti ai visitatori e si trasformano in luoghi di degustazione di prodotti tipici, quindi c'è di tutto: salami affumicati, formaggi d'alpeggio, polenta taragna, dolci casalinghe, un sacco di vini locali del territorio. E poi si può fare la passeggiata tra i Crotti, che è anche arricchita da tutta una serie di spettacoli folcloristici, musica itinerante, mercatini, laboratori, insomma, che raccontano le antiche tradizioni della valle, ecco, diciamo così, una bella manifestazione che coinvolge tutti, e vengono su veramente migliaia di persone, quindi prenotate il vostro posto, perché poi se volete sedervi ai Crotti ce ne sono alcuni, e quelli sono, quindi il Torricelli al Prato, Belgioioso, Crotto dei Leoni, Crotto Zio Carlo, Crotto Crimea. E dove vai, vai, c'è qualcosa di particolare da assaggiare, qualcuno ha aperto pranzo a cena, qualcuno offre soltanto il dolce, insomma, bello, bello, bello. Poi c'è anche il percorso che si può fare tra i Crotti, e allora via una tappa, via l'altra, lì magari diventa un pochettino più itinerante, ecco. Però se vi volete sedere a mangiare, sappiate che dovete prenotare. Tutte le info sul loro sito sagradeicrotti.it, sabato e domenica, pensate, dal 1781, meraviglioso. E poi 53esima Sagra della Patata del Brallo. Questa si tiene domenica a Brallo di Pregola, siamo in provincia di Pavia. Sono stato tante volte, molto carino, una festa insomma che mette la patata al centro, tipico prodotto della montagna pavese, e richiama tanti visitatori anche in questo caso. Il tutto si tiene in piazza Municipio dalle ore 10, c'è un bel programma, stand di produttori di patate, poi lo street food sotto la tenso struttura a cura della Proloco e degli Alpini del Brallo, con tutti i piatti della tradizione, preparati anche con le celebri patate del territorio, musica in piazza, intrattenimento per grandi e piccini. E poi la zona del Brallo è anche molto bella, perché già che siete lì vi potete fare una bella passeggiata e perdervi nei meravigliosi colli d'Oltrepò, che a settembre sono splendidi, si sta che è una meraviglia, c'è quel freschino che ti tiene lì, e tra un bicchiere di vino e l'altro ti godi insomma anche sta poesia. Due bellissimi eventi, la Sagra della Patata del Brallo e la Sagra dei Crotti, la prima in provincia di Pavia al Brallo di Pregola, la seconda a Chiavenna in provincia di Sondrio. E benvenuta Lombardia ad energia contagiosa, che entra.

0: 74 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ancora messaggi al 331-335-6565. Come siete attivi questa giornata, mi fa un gran piacere. Allora mi sono mancato un po', eh. C'è Gianni, camionista di Orte, provincia di Viterbo, mi scrive lui. Ciao Ale, sono in viaggio, ti ascolto in cabina mentre risalgo l'autostrada del sole. Con Radio Liscio i chilometri passano decisamente più in fretta. Un saluto a tutti. Ciao caro, un abbraccione anche a te. Spero davvero che riusciamo a tenerti compagnia in tutti quei lunghi viaggi che so che fate, mamma mia. Mia, che fatica, che lavoro faticoso, però insomma quanti bei posti anche, no? Quando si riesce a guardarsi un po' intorno. Ci scrivono anche Anna e Carlo da tutt'altra parte, San Candido, provincia di Bolzano. Sono dovuto andarmela a cercare dov'era, che non era specificato. Buongiorno Alessia, siamo in montagna a fare due passi e ci siamo portati dietro Radio Liscio, bello, fa piacere sentirvi anche da quassù. Un caro saluto anche a voi carissimi, è proprio bello avervi qua insieme a me. E già che parliamo di gente in viaggio, vedi, guarda come ti collego subito la notizia. È uscito questo nuovo modo di viaggiare, diventato virale, che si chiama Travel Maxing. Ce l'avevo qua davanti, pronta per servirvela. È una tendenza che riguarda molto la Gen Z. In realtà io è un modo che ho di viaggiare anch'io tranquillamente. Il succo è che unisce travel, che vuol dire viaggio in inglese, e maxing, massimizzare, quindi ottenere il massimo da ogni spostamento. No? Quindi si parte proprio il venerdì appena finito di lavorare e si torna il lunedì all'alba pronti per ripartire, mamma mia che ansia, e si dice si riesce a visitare una città prima di ripartire, insomma in questo tour de force si riesce a fare un sacco di cose, quindi sì, il senso qual è? Ferie non tanto concentrate ma proprio ritagliarsi quegli scampoli appena si può per godersi proprio a pieno, proprio il travel maxing fino a fondo. Allora io non lo faccio con questa ansia, però insomma quando vado in un posto mi godo tante belle cose. No, ecco, però così mi sembra un po' eccessivo. Diciamo che anche alcune compagnie aeree stanno spingendo in questa direzione, offrendo un po' dei programmi di stopover con soggiorni agevolati negli scali da cui ripartire. Ne fa uno la Turkish Airlines per l'Asia e per visitare Istanbul. Dice di svegliarsi molto presto ed evitare i posti con troppa gente, perché ovviamente è impossibile, tipo a Venezia, una passeggiata devi farla prima della colazione. Scegliere bene gli aeroporti per ottimizzare i viaggi e meglio prenotare con largo anticipo. Puoi sfruttare tutti gli orari estremi, la partenza il venerdì sera, il rientro al lunedì all'alba, pure per spendere qualcosa meno. Vabbè, non lo so ragazzi, io viaggio, mi piace viaggiare, però così mi pare un po' ansiolitico. Però sta Gen Z corre dietro a tutto, e che corressero pure in vacanza, che ci rilassiamo noi che siamo più vecchi, che ce lo meritiamo, te.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

E riaccoci on air, carissimi, il viaggio continua, altre tappe si aggiungono al nostro calendario della giornata, delle feste, degli eventi pronti a scatenarsi per il weekend. Siete tanti anche sui social stamattina, sulle nostre pagine Facebook, Instagram di Radio Liscio, mettete un cuoricino per rimanere aggiornati su tutte le grandi novità di questa stagione che poi ufficialmente parte a tutti gli effetti la prossima settimana con la ripresa delle live, degli spettacoli e insomma tutto il mondo di Radio Liscio che tanto vi piace anche in TV. Va bene cari, torniamo a noi però, perché abbiamo un viaggio qua da continuare che ci porta in Emilia Romagna. Sono sempre contento quando andiamo in Emilia Romagna, c'ho due belle feste da raccontarvi. La prima è la 47esima Sagra del Tartufo di Sant'Agostino, che giusto appunto si tiene a Sant'Agostino in provincia di Ferrara, e andrà avanti fino a lunedì, e sempre fino a lunedì andrà avanti anche la Sagra del Tortellino Tradizionale, questa a Castelfranco Emilia, provincia di Modena. E allora vediamo cosa c'è in serbo per noi in queste due belle feste. Cominciamo da quella del Tartufo di Sant'Agostino. Diciamo che qua si comincia a sentir profumo d'autunno. E qua autunno vuol dire tartufo. Siamo all'interno di un grande tendone coperto che accoglie i visitatori. Leggo, in un'atmosfera conviviale e calorosa, indipendentemente dal meteo. Tiè, qua si possono assaporare piatti che esaltano questo prezioso frutto della terra, tagliatelle fresche ricoperte da scaglie profumate, risotti cremosi, carpacci e uova al tegamino impreziosite dal tartufo. La cucina curata con passione unisce semplicità e raffinatezza, rendendo il prodotto locale protagonista in ogni portata. Oltre alla ristorazione, anche specialità tipiche, vini del territorio, spazi dedicati all'artigianato e poi serate animate da musica, intrattenimento e buon cibo, sa va san dire. Insomma, in questo piccolo borgo dell'Emilia il tartufo diventa un po' il collante, no, per tenere tutti quanti insieme. Bella, bella festa. Tra l'altro sul loro sito internet trovate tutte quante le indicazioni, i servizi, anche informazione sull'Associazione Nazionale del Tartufo, perché anche questo è importante. E poi naturalmente tutto quanto il menù. Importante, ragazzi, prenotare, io ve lo dico, perché poi non trovate posto. Perché qua ci va un sacco di gente, specie poi sabato e la domenica, che sono i giorni più caldi. Va bene, a proposito di caldi, una cosa che va servita calda sono i tortellini. Ed ecco che andiamo alla 45esima Sagra del Tortellino Tradizionale Castelfranco Emilia. Abbiamo cambiato provincia e siamo in quella di Modena questa volta, dove giusto appunto si combatte sulla paternità del tortellino, perché c'è sempre una bella disfida. Castelfranco Emilia appunto si prende la paternità, però insomma diciamo che c'è proprio questa disputa simbolica tra Bologna e Modena, no, sulla paternità del tortellino, e qua viene affrontata con ironia e spirito goliardico, proprio in un evento, una disfida interna. E poi si assaggiano questi tortellini serviti in brodo di cappone come da tradizione, oppure burro e salvia. C'è anche un corteo storico che si veste a festa, rievocazioni medievali, cortei in costume, botteghe, artigiani e spettacoli dal vivo, meraviglioso. Poi questa disputa con Bologna, e mi raccomando, la ricetta tradizionale è tortellino con sfoglia sottile, ripieno di lombo di maiale, mortadella, prosciutto, parmigiano, noce moscata e tanto tanto amore, che poi è quello che fa la differenza. Voilà, mamma mia che menù che ci aspettano in Emilia Romagna. E allora non perdetevi la 47esima Sagra del Tartufo di Sant'Agostino in provincia di Ferrara, e quella del Tortellino Tradizionale Castelfranco Emilia, provincia di Modena. Io andrei dappertutto, proprio farei il menù dall'antipasto

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

davvero imperdibile. Ore e ore di programmazione radiofonica e poi la vostra pubblicità durante il Radio Liscio Live, l'evento di punta della TV piemontese. Tutto il Piemonte balla grazie a Radio Liscio Live. Tantissime persone ci guardano, tantissime persone ci seguono e potete diventare anche voi protagonisti del Radio Liscio Live con i vostri spot e la vostra pubblicità. Contattateci 331-335-6565 o commerciale@radioliscio.it. A tra poco!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta, ma respinge le richieste di dimissioni. Sentiamo Marco Mancini.
2: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nell'Ande e la ex DDR, AfD vola oltre il 44%. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%. Ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
1: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev in raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce, sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze.

0: ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici che sarà consegnata fra 90 giorni. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta all'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
1: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso al terzo gol in tre gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Karlstrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0 firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabéu, nella prima di Champions che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: ragazzi, Pietro Galassi!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
2: E rieccoci sintonizzati, carissimi. Seconda ora di energia contagiosa in questo martedì. Quanto vi mancavate, quanto mi mancava tutto questo. Perché poi comunque sono stato un bel mese di ripiglio tra vacanze. Poi insomma sai, con i bimbi bisogna sempre faticare un pochino. Quindi insomma è bello anche così, no? Un mesetto bello intenso. Poi la settimana scorsa gran lavoro per preparare tutto, per riassettarci e ripartire. E via, adesso siamo qua in vostra compagnia e dei vostri messaggi. Allora già che ci sono ne leggo un paio. Questo arriva niente meno che da Catania, dalla Sicilia, che bello, da Francesca. Ciao Alessio, ti seguo ogni mattina dall'ufficio, ho fatto conoscere Radio Liscio anche alle mie colleghe, ormai siete diventati un appuntamento fisso. Un saluto dalla Sicilia, ma che bello, un abbraccione a te allora e a tutte le tue colleghe che ci seguono. Ciao Francesca.

Progetto Pro Ben dell'Università di Roma 3 viene proprio fuori dal fatto che si rendono conto, i dati dicono che il 43% degli studenti presenta sintomi d'ansia clinicamente rilevanti, forte disagio dallo psicologo, tante menzogne accademiche, bugie sui voti, esami sostenuti in realtà non sostenuti, insomma un casino. E per contrastare questa pressione appunto sono stati avviati nuovi percorsi dedicati al benessere, per esempio all'Università della Calabria di yoga e mindfulness, a Palermo la vela, bello, lo farei un bel corso di vela, a Bari si balla il tango, a Trento si organizzano escursioni in montagna e attività outdoor, vedi, ognuno sfrutta il meglio del suo territorio. Anche in Bicocca un gruppo di studenti ha dato vita a un laboratorio di uncinetto aperto a tutti, anche ai principianti. Insomma, si parla di croquet therapy, la terapia dell'uncinetto, una pratica negli anni associati a benefici simili a quelli della meditazione, dello yoga e dalle tecniche di mindfulness. Allora, sicuramente cose belle, però insomma questa pressione su sti ragazzi che la vivono così male, oh, l'università l'ho fatta anch'io, ci sono periodi di stress, periodi che ti butteresti da qualche parte, però insomma alla fine un passo dopo l'altro si va avanti. Comunque ben vengano questi corsi, se possono dare una mano a buttare giù un po' di tensione, perché no? Anch'io c'ho una soluzione per buttare giù la tensione: alzare il volume e godersi le nostre orchestre che ti stampano un sorriso sulla faccia, comunque vada la giornata.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, siamo di nuovo in pista, pronti per partire. Ultime tre tappe di questa bella puntata che ci ha portato veramente in giro per l'Italia e adesso ci traghetta letteralmente in Veneto. Ce ne andiamo in provincia di Venezia con i primi due eventi e poi ce ne andremo a Runzi, in provincia di Rovigo, ad assaggiare il somarino. Ma prima, 384esima antica Fiera Franca che si tiene a Chirignago Zelarino, come dicevo, in provincia di Venezia. Questa va avanti fino a mercoledì, una bella festa che adesso vado a raccontarvi, dove ovviamente si celebra la tradizione veneta, ma in primis il baccalà, suo grande protagonista, mantecato alla vicentina in umido, sempre accompagnato da polenta dorata. Oltre alla parte culinaria c'è proprio tutto un contenitore di eventi, esposizione di bestiame, mostre d'arte, concerti, spettacoli itineranti, spazi per le famiglie, antichi mestieri, insomma stand artigianali, rievocazioni storiche, perché poi dalle parti di Venezia è un attimo che ti esce una rievocazione ovviamente, e quindi si respira proprio il profumo delle fiere antiche di una volta, diciamo così. 157esima sagra Poenta Eusei, anche questa mica male, sempre in provincia di Venezia, Pramaggiore Blessaglia, e qua si celebra una delle ricette più radicate nella tradizione contadina veneto, appunto polenta e uccelletti. Allora, la polenta densa e dorata viene servita con uccelletti in umido, oggi leggo spesso reinterpretati con carni locali, in un piatto che racconta il passato rurale della regione. Oltre a questa preparazione storica, il menù offre tante pietanze tipiche venete, tra cui baccalà alla vicentina, salumi artigianali, formaggi, dolci della tradizione, e poi delle belle serate dove si balla, c'è musica dal vivo. Considerate che l'evento va avanti ancora un po', fino al 28 di settembre, quindi andatevi poi a guardare il programma. So che passeranno Rossella Ferrari e Casanova, Francesca Mazzuccato, Moreno il Biondo anche dovrebbe passare, vi aspettano spettacoli pirotecnici, serate con DJ set, raduni e molto molto altro, quindi questo è proprio un bel evento, anche bello grosso, Pramaggiore Blessaglia, 157esima sagra Poenta Eusei. E chiudiamo in quel di Runzi, qui siamo in provincia di Rovigo, ultimo di questo trittico, la sagra del somarino di Runzi. Siamo nel Polesine, la frazione di Runzi ospita una sagra unica nel suo genere, dedicata a una specialità della tradizione rurale, giusto appunto questo somarino, ovvero la carne d'asino, e quindi si possono assaggiare piatti robusti, saporiti, come lo spezzatino di somarino con la polenta, la pasta fatta in casa con sughi rustici e le grigliate miste. E oltre alla proposta culinaria, la manifestazione si arricchisce anche da serate musicali, spettacoli di cabaret, spazi dedicati all'artigianato, insomma un forte legame con il territorio e le abitudini alimentari delle generazioni passate. Molto molto bella anche questa festa. Cari, è un super weekend, questo primo weekend di settembre si presta molto agli eventi, si sta molto bene anche finalmente a livello climatico, se n'è andato nella maggior parte dei posti quel caldo soffocante, e quindi ci sta. Quindi ricapitoliamo: 384esima antica Fiera Franca, Chirignago Zelarino Venezia, 157esima sagra Poenta Eusei, Pramaggiore Blessaglia, sempre Venezia, o sagra del somarino di Runzi, provincia di Rovigo. Buon appetito, è arrivato anche il Veneto a trovarci, se mancava.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

E riaccoci on air, carissimi! Vi leggo ancora un paio di messaggi che sono arrivati al 331-335-6565. Portateci in giro con voi, come fa Elena che ci scrive da Aosta. Sono in macchina, ciao Alessio, direzione Courmayeur. E la prima cosa che ho fatto è stata aprire l'app di Radio Liscio. Brava! Perché se poi ce l'hai scaricata nel CarPlay, tic, è sempre lì pronta per essere utilizzati. Complimenti per la simpatia, fate davvero compagnia. Grazie mille Elena, un abbraccione. E saluto anche Maria e Pino, loro scrivono da Potenza. Va come passiamo da una parte all'altra dell'Italia. Buongiorno Alessio, volevamo mandare un saluto a tutta Radio Liscio anche da Potenza. Vi seguiamo ogni giorno, ci fate sentire sempre come se fossimo in pista. Che bello, ci piace, è proprio quello che cerchiamo di fare, farvi ballare sempre. Sentite un po', ho una notizia qui tra le mani, molto gustosa, per combattere questo caldo atroce che in questi mesi è stato asfissiante. Mamma, giugno e luglio sono stati terribili, terribili, ne ho ancora ricordo. Dell'umidità pavese, delle zanzare addosso, mamma che disagio. Sta di fatto che in Giappone, dove sono sempre avanti, hanno inventato il frigorifero per gli esseri umani, che mi sembra una gran trovata. È una specie di cabina anticaldo, si chiama Dohiemon Box. Ed è stato viene venduto dal fornitore di attrezzature industriale Trusco Nakayama. È come un refrigeratore, no? Però ti ci metti dentro tu. Ci sono dei bocchettoni che non erogano acqua, ma aria fresca su tutto il corpo, testa, collo, spalle, schiena. Si ha un microclima di circa 15 gradi di media, un immediato sollievo e via. Dopo 20 minuti il frigo, anche un po' per sicurezza, si va a spegnere per evitare che il troppo fresco possa diventare pericoloso. Come dimensioni è più o meno come un frigorifero, dicono un po' più piccolo, ma anche delle ruote che si può spostare facilmente. Costa tipo 5.000 euro. Oh, se proprio non ce la fate più, dal Giappone c'è il frigo per gli esseri umani. Potrebbe diventare un elettrodomestico comune in casa se andiamo avanti così. Ancora un po' qua cuociamo le bistecche sui davanzali. Va bene cari, a tra poco che ci rivediamo tutti gli eventi che sono stati protagonisti di oggi. Vi aspetto qua, bello al fresco col climatizzatore, altro che il frigorifero.

Come sempre il tempo qua corre impietoso, mi sembra di essermi appena seduto da queste parti e invece siamo già quasi a fine puntata, momento però perfetto, perfetto oltremodo per andare a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa bella giornata e che ci traghettano verso il weekend, ancora lontanuccio, però un giorno dopo l'altro, un passo dopo l'altro, insomma a sto settembre ci dobbiamo riabituare, allora facciamolo col sorriso pensando e puntando al fine settimana e questo weekend. A Chiavenna, Sondrio, c'è la Sagra dei Crotti, 66esima edizione, bellissimo, si mangia in queste cavità scavate all'interno della roccia, una volta degli antichi frigoriferi, adesso dei posti dove fare dei deliziosi pranzi e cene con tutti i prodotti tipici del territorio. Anche al Brallo di Pregola, sempre in Lombardia, ma in provincia di Pavia, vi aspettano per la 53esima Sagra della Patata, evento tipico, tradizionale, bel mercato in centro, street food, tante cose buone da mangiare, tanto mondo contadino. Ecco, che racconta appunto la produzione di queste patate coltivate nel territorio. E poi 47esima Sagra del Tartufo di Sant'Agostino, qua siamo in provincia di Ferrara, ovviamente grandi menù dell'Emilia Romagna a vostra disposizione, c'è un po' di tutto, si balla, si canta, si festeggia, si mangia, proprio una di quelle feste tradizionali emiliane dove si sta bene, quindi insomma vi aspettano per farvi assaggiare tutto quanto il loro delizioso menù con queste scaglie di tartufo sopra che fa la differenza. E poi Sagra del Tortellino tradizionale, questa a Castelfranco Emilia, qui siamo in provincia di Modena, anche questo un evento meraviglioso dove c'è pure una disfida delle rievocazioni, questa disfida tra Bologna e Modena sulla paternità del tortellino, molto simpatica. L'importante è che qua viene tutto preparato come tradizione, servito in brodo di cappone oppure con burro e sale. Salvia e poi tanti altri buoni e gustosi piatti del territorio. E per concludere siamo andati in Veneto, tre belle feste, due in provincia di Venezia, la prima a Chirignago Zelarino, si va avanti oltre il weekend, quindi è bella lunga, 384esima fiera, antica fiera franca, bel evento, molto con un sacco di rievocazioni e con al centro il baccalà che viene mantecato, pure alla vicentina o in umido, e poi dicevo esposizione di bestiame, mostre d'arte, eventi itineranti, insomma un po' di tutto. C'è anche la Sagra de Poeta e Osei a Pramaggiore Blessaglia, anche questo un evento bello grosso, sempre in provincia di Venezia, si mangia ovviamente la polenta con le rivisitazioni delle carni in umido al posto degli osei perché c'è tantissima gente e tanti spettacoli musicali, passeranno Francesca Mazzuccato, Moreno il Biondo, insomma cercate il programma con tutti gli spettacoli, gli eventi. E per concludere Sagra del Somarino di Runzi, qua siamo in provincia di Rovigo e al centro della festa c'è l'asino, ovviamente anche qua declinato in molteplici ricette, e il menù anche per oggi carissimi è servito, se volete rigustarvelo lo trovate sulla nostra app di Radio Liscio nel mio podcast dedicato al tempo libero. Bene, prendo un po' di fiato e vi aspetto qua tra pochissimo per i saluti perché il tempo TikTok corre.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Puntata finita, carissimi, grazie mille della compagnia anche per oggi. Tanti messaggi sono arrivati, è proprio bello avervi tutti quanti qua con noi sotto mano per far festa tutti i giorni insieme e portarvi tutta la nostra energia contagiosa. Anche Max dalla regia vi saluta e l'appuntamento come sempre è per domani alle 7 e alle 14, sempre solo qua sulle frequenze di Radio Liscio. Ci potete ascoltare in tanti modi, tramite il DAB in radio, tramite Alexa, basta dire Alexa, apri Radio Liscio, tramite la nostra app, tramite il nostro sito internet, insomma non ci sono scuse, basta accendere Radio Liscio e la festa comincia. Bene cari, ci si vede domani, mi raccomando, puntuali sempre qua che noi vi aspettiamo con tanti nuovi eventi e tante feste per far sì che il nostro viaggio continui un giorno dopo l'altro in tutta Italia. Ciao cari, buona giornata, a domani.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun cambio di scenario nel conflitto russo-ucraino, la conclusione della tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi, e ci sarebbero una decina di feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini a Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque, per ora, i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, a riconoscerlo il cancelliere tedesco Merz, che al momento però respinge le richieste di dimissioni arrivate dopo l'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra di AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi membri. Le parole della presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen, ha vinto la ragione dimenticata tra le menzogne belliciste, si congratula invece Mosca. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico, che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. Intanto prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione, avvalorata anche da alcuni appostamenti che il 36enne avrebbe fatto ad agosto sotto casa di Lorena mentre lei era assente. E un nuovo appello arriva dal papà della donna: non fate come lei, la prima cosa è denunciare. Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con i più grandi successi del passato, canzoni indimenticabili e intramontabili, proposte con poche interruzioni parlate. Oggi apriamo con l'Orchestra Bagutti, due successi di qualche decennio fa, Treno e Cuore di Mamma.

Era Cuore di Mamma, Orchestra Bagutti. Ed ora Luca Francia. Luca Francia, con la voce di Manuela Trucco, ci propone Me ne vado e Sogno d'amore.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo Giramondo arriva l'orchestra di Matteo Tassi. A noi che ce ne frega, e Canto di Primavera.

Era Canto di Primavera all'orchestra Matteo Tassi ed ora in pedana Toniato Disco, uno dei suoi brani più celebri, Se avessi ali, e subito dopo Piccolo Mondo.

Piccolo mondo, Tony Atto Disco, è il momento di Rossella e Casanova, sempre qui su Radio Liscio, i simpatici italiani, un'ora con i più grandi successi del passato. Amore romantico e così non va.

Era l'inconfondibile voce di Armando Savini. Siamo arrivati anche oggi al termine della puntata dei I Simpatici Italiani. Chiudiamo come ogni giorno con un pezzo strumentale, l'orchestra Daniele Comba, Scatenatissima. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
2: Radio Liscio.
1: Radio Liscio Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner, nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, e raid russi, una decina i feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini su Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti in guerra. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950. Temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Che bello, felicità a livelli stratosferici quando sentiamo la sigla, perché sappiamo che è l'inizio. All'inizio ci sono i saluti, ci sono i convenevoli, ma soprattutto abbiamo un'ora per stare insieme con la miglior musica da ballo contemporanea, con le canzoni generazionali e magari qualche chicca che ci fa rivivere qualche bella emozione. Soprattutto magari andiamo a raccontare anche ai giovani di oggi quello che è accaduto in passato attraverso la musica. E poi ovviamente abbiamo anche il momento acustico con la carta che prevede proprio il momento di cantare tutti quanti insieme. Sappiamo che siete in tantissimi, ci fa piacere, molti ci seguono dal mare, dalle vacanze, dalle isole, in tutto il mondo, perché qualcuno è effettivamente in vacanza e tanti invece sono ancora un po' al lavoro, ma siamo felici di stare tutti quanti insieme. E salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che lui non è in vacanza e non andrà, e quest'anno ha detto che in vacanza non si va, e poi c'è anche una canzone, Una vita in vacanza, quindi magari qualcuno potrebbe anche pensare di vivere in vacanza costantemente, che potrebbe essere anche un saggio pensiero da valutare. 331-335-6565 invece i numeri per interagire con noi attraverso la messaggistica. Qualcuno prova sempre a telefonare ma non c'è il telefono, ci hanno tagliato la linea ed è abilitata solamente la possibilità del WhatsApp oppure degli SMS normali. Iniziamo il nostro viaggio pescando la prima carta, un tuffo nella generazione X con Sandro Giacobbe, una canzone molto bella, una canzone scatenata, sarà la nostalgia, questo stato d'animo che ogni tanto ci prende, ma la canzone ci aiuta. A te Sandro.

In quell'anno, qualcuno se lo ricorderà questo, il gelato con il chewing gum sul fondo. Te lo ricordi, Marco, il gelato col chewing gum sotto? Mangiavi il gelato e poi ti affrettavi per arrivare in fondo, ed era davvero una moda. Nelle spiagge italiane, con questi gelati, c'era, divenne il cult, il gelato al il liuk con lo stecco alle liquirizie e il gelato, il ghiacciolo al limone. Mentre i gelati nei coni di plastica che nascondevano una gomma da masticare sferica sul fondo. Ed era un po' una sfida per chi la trovava per prima. Quindi cioè, il ghiacciolo, il gelato, non lo mangiavi ma lo bevevi per andare direttamente a colpire quella che era il chewing gum. Ricordo qualcosa del genere quando ero piccolino. Quindi grazie a questo suggerimento simpatico che ha vissuto comunque la generazione X, ma anche un po' quelle prima, perché ovviamente le generazioni prima erano genitori o magari anche nonni, di conseguenza hanno vissuto quel momento, mentre oggi le generazioni adesso magari questo fatto del gelato con il Cicles se lo sono un po' perduto. Altra carta, altra canzone, arriva l'orchestra da ballo contemporanea ed è il momento del caffè con Paolo Tarantino e Fornelli. Mette su proprio la caffettiera con un bel caffè tosto di quelli arabica al 100% in partenza a Melodia Italiana. Ci svegliamo

Ci siamo svegliati dopo un bel caffè che in realtà non c'entrava niente, perché il nostro Marco Sasso mi ha fatto osservare che mi ha detto: guarda che nel video la caffettiera non compare. Ed è effettivamente vero, perché la caffettiera era il termine con cui veniva utilizzato, menzionato il treno di una volta, soprattutto la tratta regionale Torino-Chivasso-Ivrea-Aosta. Poi ci siamo anche documentati, perché hanno preso questo soprannome dal loro aspetto un po' squadrato, dal colore tipicamente castano e dal forte fumo che mettevano in passato. Di conseguenza sembravano un po' le caffettiere del caffè. Ma tante volte veniamo fregati dal titolo, ci soffermiamo su una parola e ci costruiamo noi un nostro film, mentre invece poi quando entriamo nel dettaglio scopriamo che il significato di quel termine poteva essere diverso da quello che pensavamo in precedenza. E quindi la caffettiera, ogni qualvolta che ascolteremo d'ora in avanti la caffettiera, ci prenderemo il caffè, sì, ma a bordo del treno. Dico bene, Marco? Se la sta ridendo il nostro regista sotto i baffi e un po' di barbetta, se la sta ridendo perché mi ha detto: ma probabilmente alla decima volta che manderemo il video lo capirà che il caffè non c'è. Effettivamente no, non l'avrei capito, quindi grazie di questo supporto. Altra carta, altra canzone. Canzone acustica. Che cosa ci cantiamo? Una canzone aromatica, no, una canzone felice per tutte le donne che sono con noi all'ascolto.

0: Madonna, felicità dei nuovi angeli, canzone che spesso volentieri le orchestre da ballo inseriscono nel proprio repertorio quando è il momento di abbracciare gli anni 60, 70, soprattutto 70, perché questo brano è del 1972 e quando partono queste canzoni ci si scatena tutti quanti, dalla generazione silenziosa fino all'ultimissima ancora da nascere. Altra carta, altra canzone, generazione silenziosa, l'abbiamo chiamata e lei ovviamente è salita e arriva con Domenico Modugno, sperando di no, anche perché vabbè, ogni tanto quando piove fa anche bene ai terreni e ai campi. La canzone si intitola Piove e l'ascoltiamo senza l'ombrello. A te Domenico.
1: Mimmo!

0: Francesca Mazzuccato con Sono Tuo, ed essendo che l'abbiamo ascoltata in radio e televisione, la possiamo considerare oramai nostra canzone nuova, che fa parte appunto del suo ultimo singolo che è appena uscito. Mentre prima abbiamo ascoltato la canzone del grande Mimmo Nazionale Piove, che racconta un po' la storia di un uomo che implora la propria amata di non lasciarlo, chiedendole un ultimo bacio, e la pioggia evoca il simbolo un po' delle lacrime e la malinconia dell'addio. E questa canzone fu presentata all'Eurovision del 59, così come anche al Festival di Sanremo, dove appunto arrivò al primo posto. Nel 59 c'era una cosa simpatica, una nuova moda, dove la Piaggio e le Innocenti facevano a gara per riempire le strade di vespe, di lambrette. Tra i giovani centauri dell'epoca esplose una moda simpatica, che era quella di legare un gatto nero di peluche sul portapacchi, quello dietro, posteriore o sopra il faro anteriore, e trovare il modo per mettere questo gatto. Questa tendenza era nata per ironizzare sulla sfortuna e dimostrare uno spirito ribelle un po' rock, e portò i negozi di giocattoli a esaurire in poche settimane qualsiasi peluche di colore nero. Però che cosa succedeva? Succedeva che la stradale ti fermava, la polizia ti fermava con la paletta, tu dovevi accostare con la tua lambretta e ti dicevano: ma scusi, non può portare un gatto sul portapacchi della lambretta o della Vespa, o magari davanti, e non si può. Ma guardi che è un peluche. No, ma no, guardi, non ci interessa la razza, ma lei non può portare un animale sulla... Ti è piaciuta questa, Marco? Vabbè, se qualcuno l'ha capita, era un po' una sorta di barzelletta, quella del carabiniere che faceva la multa all'animale in macchina, ma dice il guidatore: guarda che è un peluche, non mi interessa la razza. Va bene, altra carta, altra canzone. Arrivano i Millennials con Francesco Gabbani, la canzone dal titolo Viceversa. Tu non lo dici ed io non lo dico. Parte subito, Francesco.
1: Tu non lo
0: sentiamo?
1: Dici,

Francesco Gabbani, bella canzone che racconta un po' la condivisione, celebra l'amore e l'amicizia come legami bidirezionali, ovvero se tu dai, ricevi, e quindi questo viceversa, appunto, è l'idea del titolo, che partecipò al Festival di Sanremo del 2020. Bella canzone, anche suggestivo il video, dove il cantante non canta ma mimetizza quello che appunto racconta il testo della canzone. Tra una parola e un'altra, è una canzone, un tuffo generazionale, è il momento di collegarci con l'arcologia del liscio, che puntuale ci raggiunge ogni qualvolta che raggiungiamo circa metà del nostro viaggio nella melodia italiana, e quest'oggi davvero è un piacere gustarcela, perché abbiamo il grande Martin in arte, Bruno Galino ovviamente l'anagrafe, con la sua celeberrima Madonnina dai Riccioli d'Oro. Ci balliamo la canzone, ce la cantiamo e soprattutto ce l'ascoltiamo con il collegamento all'arcologia del liscio.

Meraviglioso collegamento quest'oggi con Martine, la Madonnina dei Riccioli d'Oro, canzone che fa parte dei successi delle canzoni popolari, canzoni che anche i giovani d'oggi cantano allegramente. Sono quelle canzoni che dobbiamo portare avanti nei secoli dei secoli, perché davvero raccontano un pezzo di storia del paese. Altra carta, altra canzone, procediamo con la carta e arriva, ritorna la canzone acustica, quindi prepariamo le corde vocali e quelle consonanti. Se avete vicino un sorsetto d'acqua naturale, fa sempre piacere, e ci intoneremo una canzone dei giganti, una canzone grande grande grande.

ragazza in due, no? Com'è il titolo esatto? Una ragazza in due, no? Perché due ragazze in due era equilibrio. Una ragazza in due, diciamo che c'è una certa contesa tra le parti. Brano dei Giganti del 1965, della versione italiana della canzone Down Come the Rain. Una canzone in sei ottavi e parla appunto di un corteggiamento. E il corteggiamento è quella fase bella dove vivi con le farfalle nello stomaco e poi quando la preda è conquistata le farfalle volano via. Ti è piaciuta questa poesia, Marco? Come è stata rappresentata? Proprio sta facendo un'espressione, come dire, non ve lo posso dire. Generazione Baby Boomers, altra carta, altra corsa, altra canzone. Ma chi se ne importa? Gianni Morandi, ma chi se ne importa se al mondo si vive una volta soltanto? C'è forse questa frase? Ascoltiamo.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Nella mente Lara Agostini con questa canzone dal titolo Anima, canzone bella romantica da ballare su una mattonella barra due al massimo, canzone che ha unito anche Ma chi se ne importa di Gianni Morandi, che abbiamo appena ascoltato poc'anzi, che ci riporta al 1969, che è dove il consiglio di questo brano invita alla leggerezza, dove il ritornello recita: un giorno d'amore vale più di 100 anni, suggerendo di lasciarsi alle spalle le preoccupazioni e le convenzioni per godersi i sentimenti autentici. In quell'anno ci fu uno scherzo, non lo sapevo, ad Adriano Celentano. Pensate un po' gli amici. Nel 69 Adriano Celentano era all'apice del successo e amava girare per Milano a bordo di una lussuosa Mercedes bianca. Lo scherzo degli amici: durante una cena in un ristorante sul Navigli, alcuni suoi amici decisero di fargli uno scherzo, gli sottrassero le chiavi dalla giacca e spostarono la macchina 3 isolati più in là. Quando il molleggiato se ne accorse, uscito dal locale, si infuriò ed era convinto che l'auto fosse stata rubata dalla malavita milanese. E invece cosa successe? Che improvvisò un comizio in mezzo alla strada, urlando con il suo stile inconfondibile contro i passanti e bloccando il traffico. Quando gli amici gli indicarono la vettura dall'altra parte della via, Adriano si mise a ridere e offrì da bere a tutti i presenti per farsi perdonare la scenata. E questo magari è davvero un bel momento, e se fosse stato ripreso da lì poteva anche nascere una sorta di film. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X con Julie, Cuore bandito, questa canzone che tante orchestre nel panorama da ballo la eseguono, ma l'ascoltiamo da colei che ha portato al successo questa canzone. Julie, a te la linea.

0: Sara Julie, canzone presentata al Festival di Sanremo del 1982 ed è una di quelle canzoni che le orchestre da ballo eseguono a tempo di baciata, anche perché il ritmo davvero era già un po' baciatoso nel 1982, adesso l'hanno ovviamente tramutato in baciata al 100%. Siamo giunti al termine, Marco, ci salutiamo? Ebbene sì, rinnovandomi l'appuntamento con la Melodia Italiana per domani allo stesso orario, in tantissimi come sempre, con le canzoni generazionali, le migliori orchestre da ballo del panorama italiano, con le canzoni acustiche e soprattutto con la voglia di divertirci e anche andare a raccontare fatti di vita vissute delle generazioni. L'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Arriva il nostro caro amico Roberto Tagliani con Le Rose Bianche e a domani buona continuazione su Radio Liscio. Rimanete sempre con noi.
1: Le Rose Bianche, eccola.

0: Le rose bianche.
1: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Kylian Mbappé, Lautaro Martinez, Jude Bellingham, Hakan Çalhanoğlu sono soltanto due tra i tanti incroci di stelle di Real Madrid-Inter. La prima notte di Champions, una sfida infarcita di ricordi da brividi, quelli del triplete 2010, che videro protagonisti José Mourinho, oggi di nuovo a casa merengue, e l'allora suo giocatore Christian Kivu, oggi suo collega in panchina. E stasera al Santiago Bernabéu ci sarà anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
2: Il Bernabéu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare a Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
3: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
2: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
4: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
1: Domani debutto di Champions, altrettanto da brividi del Napoli di Allegri, reduce da 2 KO in campionato, in attesa al Maradona dell'Arsenal, giovedì Fenerbahce, Roma, Como, Lipsia, Europa League e Conference, se ne parlerà la prossima settimana. Apriamo una finestra sul campionato perché il Monday Night della terza di Serie A ha lanciato in orbita la Lazio, 2-1 rimonta in casa Udinese, primo posto a punteggio pieno con Inter e Roma, segna ancora Frattesi, decide l'acuto del subentrato Gudmundsson. Nell'altro posticipo di ieri, Cagliari-Lecce 1-0, decide Daniel Maldini. In B, Palermo-Sampdoria 3-1, rosanero primi da soli al comando della classifica. Voltiamo pagina, tennis, ancora troppo forte Sasha Zverev per Luciano Darderi negli ottavi degli US Open. L'azzurro si arrende al numero 2 del mondo in 3-7, 6-2, 6-2, 7-6 il punteggio in favore di Zverev. Stasera derby americano nei quarti, Tiafoe Mikkelsen. Stanotte spicca Shelton Alcaraz. Tra le donne, la prima semifinalista è Coco Gauff. Ed è tutto, a più tardi.

Ciao bella gente, eccoci qua, 11 e 3 minuti di oggi, martedì 8 settembre 2026. Com'è la giornata bellissima? Qui siamo senza acqua. Stamattina ha telefonato l'acquedotto dicendo c'è un problema, è scoppiato un tubo dall'altra parte della valle qui dove abitiamo noi, Santa Maria, che è il paesino qui davanti, in faccia proprio a noi. Non è che la valle sia larga, sarà larga 700-800 metri, ma è scoppiato un tubo per cui siamo senza acqua. Quindi stamattina neanche la faccina ho potuto lavare. Sì, avrei potuto andare fuori perché noi abbiamo le vasche di raccolta dell'acqua piovana, perché avendo alcune decine di migliaia di ospiti nel capannone, loro devono bere, e allora l'acqua per qualsiasi evenienza abbiamo la scorta, e l'intervento di dramma nel caso andasse via anche l'elettricità. Abbiamo il generatore, sì, siamo attrezzati, possiamo quasi vivere in indipendenti qui nel borgo di 15 abitanti dove vivo io. E oggi è il 251esimo giorno dell'anno, ne mancano 114 alla fine dell'anno ed è la natività della Beata Vergine Maria, nonché il giorno dedicato, la giornata mondiale dedicata all'alfabetizzazione. Pensate che nel mondo ci sono 781 milioni di persone. Sì, telefono, ho capito che ti devo mettere in silenzio, ecco così. Allora, stavo dicendo, 781 milioni di persone al mondo, adulti, che non sono alfabetizzati, e il 64% di questi sono donne. Questa è la situazione per cui oggi bisogna riflettere su quella che è l'importanza dell'alfabetizzazione, imparare a leggere, a scrivere, a fare. Ah, questi sono già i primi messaggi che vengono, ma io qui ti ho messo che non devi suonare. Perché suoni? Non fare più rumori, signor telefonino. Vabbè, andiamo col primo brano. Primo brano di oggi è La Morsita di Castellina Pasi. Uè, cinghia, non te l'avevo visto. Ah, ci sei anche tu oggi. Ero in ansia, ho detto, non l'avevo visto. L'avevo visto. È la prima immagine che mi appare nella giornata, quindi. Va bene. La Morsita Castellina.

Amorcita. Amorcita era Castellina Pasi. Stamattina vi siete svegliati con il messaggio libero a tutto spiano. 331-335-6565. No, tu vai via. Quei programmi che ci entrano dentro, che vogliono a tutti i costi fare l'update, li odio. Buongiorno Ettore, finalmente un bel disco della settimana. Bello, lineare, inerente al ballo liscio, dedicato ai nonni. Un bel Fox Jave. Complimenti alla Roberta Band, Siro di Chiavari. Sempre attento e sempre preciso. Ciao Ettore Cinghia, mi faresti ascoltare i Supertramp con Goodbye Stranger? Grazie Max di Ozzano in provincia di Bologna. Comincio a chiedere dischi stranieri, non so programmatore come la prende, perché è molto legato al target di Radio Liscio. Ciao Ettore Cinghia, buona giornata da Emily e nonna Graziella da Vergnasco. È vero che abbiamo Emily, la nipotina, che ascolta anche lei. A scuola? Dai, domani mia nipotina più grande comincia. Buon martedì da Max di Albenga. Buongiorno da Margherita di Genova. Buongiorno da Guerrino di Latina. Ciao Guerrino. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Ciao Stefania. Ciao Ettore Cinghia. Buona giornata da Fulvio e Renata dalla Valpellice. Mi piacerebbe ascoltare Vacanze Romane di Mattia Bazar. Wow, wow. Ciao, la mettiamo ogni tanto. Adesso vediamo se la mette domani il Supremo. Buongiorno Ettore Marco. Se possibile vorremmo ascoltare una canzone delle Mondine a tua scelta. Grazie mille Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Buona giornata da Ida di Bra. Ciao Ettore, ciao Cinghia, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Da Emma, ciao Emma. Ciao Ettore e un buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ok, fino alle 11.10 siamo a posto, anche perché sono le 11.12 e questi sono i messaggi che sono arrivati. Mentre noi abbiamo il primo vintage di oggi, che già era una canzone che era stata chiesta ieri da Mauro di Savona, ed era La Guarda. Guarda è stato il più grande successo dei Rogers del 1968. E allora guarda che adesso ti passo Guarda dei The Rogers e del primo vintage di oggi. Guarda, ma soprattutto ascolta.

0: terza età.
1: È quella dei differentemente giovani.
0: Roberto Polisano. La terza età, ecco, la si può vivere anche così, come questo signore qui che dice mi faccio la Mustang e poi cerco di rimanere in piedi. Mi do un aspetto

Era Roberto Polisano con la terza età, questa terza età da affrontare con determinazione, cum grano salis, come dicevano i latini, quindi con comunque iuscio, con giudizio, perché non si hanno più certe abilità che si hanno quando si è più giovani. Più giovani come Emily che mi scrive: Ettore, sono Emily, io la scuola la inizio lunedì 14, così sono ancora un pochino con nonna Graziella, un bacio, sei simpatico, ciao. Ma sai che bel complimento riceverlo da una signorinetta della tua età. Grazie Emily, un bacione anche a nonna Graziella, che so che è lì e che segue sempre Canzoni Senza Frontiere. Allora, Giampiero e Giovanna di Villafranca ieri avevano chiesto una canzone storica di Lucio Battisti, e allora eccola qui la canzone storica. Qual è la canzone storica? È tutta quella storia di un uomo a cui un amico gli va a dire, ci sono sempre questi amici, no? Guarda che la tua donna ti sta tradendo, l'ho vista, no, Francesca, no, non è possibile, sì, guarda, era vestita di rosso e l'ho vista con uno, ma no, non è Francesca, dai, non esiste. E tutta la canzone si sviluppa così, lui che nega che Francesca lo stia tradendo, è nata questa incredibile canzone che lui scrisse nel 1967 e la fece interpretare a un gruppo che si chiamava i Balordi. Questi Balordi cantarono Non è Francesca e nessuno se la strisciò neanche di schiena. Lui allora decise di riprenderla nel 1969, Lucio Battisti, la cantò lui e fu lo straboom. Ovviamente il testo scritto come sempre con Mogol. Non è Francesca, per Giampiero e Giovanna di Villafranca, Lucio Battisti.

Ecco, il finale, siccome Battisti la riteneva troppo corta, l'ha allungato con questo zanza che va avanti per più di 2 minuti, diventa quasi lancinante. Non è Francesca, era Lucio Battisti. Oggi giornata che godetevi l'ultima giornata di caldo. Oggi è l'ultima giornata di caldo. Da domani, signore grazie, cambia tutto. Da domani, anzi, devo anche preoccuparmi questa notte, questa sera, di mettere la macchina e di dire anche alla moglie di mettere la macchina al coperto, perché pare che da domani tuoni, fulmini, saette, tanta pioggia, ma soprattutto 8-10 gradi in meno. Non facciamo più andare l'aria condizionata, pensa a te. Quindi vivremo senza quel sotto che sta andando da 3 mesi praticamente. Anche a te, Cinghia, come sei serio oggi? Sta giocando con qualche cosa d'altro, perché lui mentre fa la trasmissione, siccome deve schiacciare 2 bottoni, poi non è che sia impegnato così strenuamente, per cui si preoccupa di fare altre cose. Stamattina lì ho un nuovo giocattolo e mi ha detto: ah, va con 2-4 MHz. Vuol dire che sta trafficando altre cose, per cui non mi segue durante la trasmissione. Non sei di stimolo, non sei di stimolo. Devi stimolarmi, devi tenermi sempre attento, partecipare. Dolcissima Sardegna di Marco e Alice. Da domani fresco. Pensiamo che da domani fresco.

Allora, era Dolcissima Sardegna di Marco e Alice. Una notizia che dovrebbe far piacere a tutti gli amanti del liscio. Comincia oggi, martedì 8 settembre, la settimana del liscio a Gatteo a Mare. Gatteo a Mare è la patria di Secondo Casadei, tanto per dire, che è stato lo Strauss della Romagna, come l'hanno chiamato, e Raul Casadei, suo figlio, il re del liscio. A metà settembre si trasforma, quindi da oggi, per 11 giorni in una grande balera a cielo aperto, ospitando i migliori interpreti della musica da ballo e del folk emiliano-romagnolo. La settimana del liscio a fine estate si fa ancora più lunga e include l'imperdibile appuntamento del 9 settembre, della notte del liscio, e del 10 settembre il festival di San Liscio. L'evento è curato dall'associazione Gatteo Mare Turismo con la direzione artistica di Moreno Conficconi, quindi Moreno Biondo, e il patrocinio del comune di Gatteo. E cosa farà Radio Liscio? Sarà là in diretta, ma non solo Radio Liscio, anche Prima Antenna, con un inviato speciale che è Joe Fantini, il boss della Peschiera di Valdengo, che si trasferisce là non solo perché è fine estate e lui vuole ancora ammirare, diciamo così, alcune bagnanti sulla spiaggia. Là c'è una spiaggia molto bella, di sabbia finissima, a Gatteo Mare. Io andavo sono andato per anni in vacanza a Cesenatico, che è il paese dopo, con mio papà e mia mamma. Allora, apre oggi alle 21 e stasera ci saranno Moreno il Biondo e Friends, Luca Bergamini, Marco Tagliavini, Federica Cocco, Alex Villani, Nino Ragusa, Novella Vandi e Matteo Bensi. Pensa a te, in una sera a Gatteo Mare. Approfittate, perché stasera è l'ultima sera senza pioggia. Mi sa che mercoledì e giovedì avranno qualche problema, ma stasera grande apertura, 8 di settembre, Gatteo Mare, alla, dov'è che si svolge? Ve l'ho detto, all'area Rubicone Spiaggia. Gatteo Mare, area Rubicone Spiaggia. 11:31, la mazurca di periferia, ecco, entriamo già con questa mentalità, mazurca, polca, il vero liscio, quello che piace a quelli, ed è proprio lui, Moreno il Biondo, con la sua orchestra, il grande evento, quindi l'organizzatore, il gran maestro della festa di Gatteo a Mare e quindi della settimana del liscio. Vai, Cinque!

Allora, era la mazurka di periferia di Moreno il Biondo, grande evento, e teniamo 11.35, per una volta che sto tenendo i tempi, addirittura sono in anticipo, posso anche dilettarmi con notizie come per esempio che il terzo vintage di oggi viene interpretato, intanto dedicato, me l'ha richiesto su Facebook, ad Angela di Latte Ventimiglia. È una canzone, settembre è il mese, è uno dei mesi belli per quelli che non vogliono infilarsi nelle ferie nel mese d'agosto o di luglio. Giugno e settembre sono un po' sottovalutati, ma ormai fa caldo come a luglio ed agosto. Sì, a settembre si rischia che ci sia l'estate che si spezza, come succederà tra stanotte e domani. L'estate che finalmente è dalla fine di maggio che tiene questa temperatura folle, e finalmente domani l'anticiclone del il gobbo di Algeri, l'anticiclone africano, è stato praticamente richiesto da più mesi di andarsene, di ritornarsene a casa sua. No, lui ha voluto continuare a rimanere in vacanza in tutta Europa, attenzione, non solo in Italia, ma ha frastornato anche l'Italia con il suo caldo. Da stanotte finalmente se ne va, non aveva più soldi per pagare le vacanze qua ed è stato cacciato da una perturbazione che arriva dall'Atlantico e che purtroppo aria fresca che si mischierà non solo con l'aria calda che c'è al suolo, ma anche con i mari attorno all'Italia che sono in sovratemperatura, cioè sono più caldi di parecchi gradi di quello che dovrebbe essere, per cui si crea un'energia che può essere negativa e può creare disastri. Stiamo attenti ai disastri, perché tutti dicono state attenti cosa si può fare quando viene giù di tutto, uno ha anche l'ombrello, si fanno i buchi con la grandine grossa così, per cui a me quando dicono state attenti, sì, non stiamo sotto gli alberi, perché gli alberi si sa che attirano i fulmini, quindi non è il caso di mi riparo sotto l'albero, no, riparati in un portone, riparati sotto una tettoia, magari nei mezzi pubblici, ma no, non sotto gli alberi è pericolosissimo. Pensate che quando io giocavo a golf, che veniva annunciato un temporale, veniva fatta suonare la sirena su tutto il campo, dovevi mollare lì la sacca in mezzo al campo, perché i ferri che servono per giocare potevano tirare i fulmini e allontanarti, lasciando lì la sacca abbandonata al suo destino. Messaggio: ciao Ettore, ciao Marco Sasso, cinghia Paolo di Genova, buona giornata, volevo sentire la canzone blu di Sandro Giacobbe. L'avete già fatto sentire la Wilmer, mi pare, prima di me, o no? Un'altra canzone, ma sempre di Sandro Giacobbe. Va bene, comunque il nostro programmatore ne terrà conto. Siamo al momento, dicevo, del terzo vintage di oggi, settembre, bellissima canzone del 1970 di Peppino Gagliardi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Aspettami lì, ferma, non muoverti, aspettami lì, arrivo. Paolo Bertoli, aspettami lì, ferma.

Aspettami lì, non muoverti, arrivo. Aspettami lì. Era Paolo Bertoli. Ah, ci siamo. Siamo ai vinili di casa Andenna, il primo di oggi. Vi ricordo che intanto siamo su Radio Liscio con Canzoni Senza Frontiere, ma siamo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, che ci ritrasmette sul canale 14 del digitale terrestre in Piemonte e in Valle d'Aosta, e sul 79.79 sempre del digitale terrestre in Liguria, ma anche con siamo ritrasmessi anche dal network Teleantenna, che copre Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio e la provincia veneta di Belluno. E il Supremo mi ha detto, però, e poi è sparito, non mi ha detto più niente, a ragnatelina, tirala via, che ci saranno delle novità la prossima settimana. Il cinghiaio, lui sempre distratto, sempre col suo nuovo giochino, cioè praticamente io lo vedo fisso così, che fa robe in questo modo, che non è comunicativo, non è in sintonia come al solito con la trasmissione. Quando lui ha un nuovo giocattolo, non vi dico quando adopera i droni, che ha i droni, quelli che si fanno andare con le mani, col fischio, e ha delle robe in casa. È un bambolone. Allora, i vinili di casa Andenna, vi sto facendo ascoltare da ieri i 200 brani più belli di sempre secondo l'ultima classifica della rivista Rolling Stone, che è stato l'aggiornamento assoluto con 254 brani nuovi, uscita nel 2024. Allora, al 198esimo posto c'è questo signore Marvin Gaye. Marvin Gaye ha avuto una vita corta, purtroppo, perché venne ucciso da suo padre durante una lite il giorno prima del suo 45esimo compleanno. Gli sparò al cuore, non si sa se accidentalmente o in un impeto di rabbia. Comunque Marvin Gaye nel 1981 ebbe un periodo di crisi, solitudine, depressione, e si trasferì a Ostenda in Belgio dopo la fine di un tour europeo. Praticamente non tornò più a casa, e era talmente giù di corda, come si dice, che intanto decise di abbandonare la sua casa discografica, che era la mitica Motown. Disse: no, state uccidendo la mia creatività, pretendete cose che io non voglio fare. Insomma, litigò con la Motown e lasciò la Motown. E quindi ovviamente uno come Marvin Gaye, che era un grande del rhythm and blues all'epoca, c'erano un sacco di altre case discografiche: vieni da noi, vieni da noi, vieni da noi, vieni da noi. Lui però a Ostenda ebbe degli amici che Gordon Banks e Odell Brown, per l'esattezza, che amici veri, andarono a vivere a Ostenda anche loro con lui. E a un certo punto, mentre erano lì che gozzovigliavano, mentre cercavano di recuperarlo, quantomeno di rimetterlo in sesto, perché lui era proprio depresso, no, non lavoro più, no, non ho più voglia, no, non faccio più niente, ci fu uno che gli disse: sai cosa hai bisogno tu? Di una cura sessuale. Hai bisogno di avere una donna o un gruppo di donne che ti facciano cambiare un attimo questi tuoi pensieri tetri. E fu lì che nacque Sexual Healing, la cura sessuale, che vinse, arrivò al primo posto della classifica del rhythm and blues in America e terza nella hit parade. Vendette più di 1 milione di copie, vinse il disco d'oro e poi il disco di platino, per cui l'ispirazione fu bella, forte e potente. Sexual Healing, Marvin Gaye, nel 1981.

0: più belli di sempre secondo la rivista Rolling Stone. Sexual Healing, Marvin Gaye. Isabella da Roma, Ettore, saluto te, Diana, tutti, bentornato a Guerrino di Latina, ci mancava, ciao. Ettore, ciao, ciao Cinghia, grazie per le belle canzoni, oggi niente richiesta. Ciao Mauro da Sabona, ciao Mauro. Potrei ascoltare Nonno Alpino di Mariana Lanteri? Ha cantato Nonno Alpino la Mariana Lanteri, Cinghia? Tu che sai tutto, che sei la Bibbia. Poi vado a lavorare per mia moglie Flavia Grazie. Tanto non te la passo oggi. Adesso intanto stabiliamo se la Mariana Lanteri ha cantato Nonno Alpino e non La Penna Nera. Il Cinghia ha un'espressione un po' sbalordita, quindi non ho una notizia immediata. Penna Nera sicuramente, Nonno Alpino non abbiamo notizie. Ciao Emily, vai pure a scuola, ci penso io a salutare nonna Graziella. Mi piaci, anch'io sono nonna, un bacio a te e nonna. Ciao Isabella da Roma. Questo per Emily, la nipotina della Graziella di Verniasco, che ci sta guardando ed è in vacanza fino al 14. No, la mia nipotina, che tra le altre cose oggi compie gli anni, ma ne parliamo dopo, torna a scuola domani. E domani ci sarà la festa per il suo compleanno. 10 anni, è nata l'altro ieri, ha già 10 anni, ragazzi. Va bene, siamo all'ultimo brano. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Ci ritroviamo domani alla stessa ora. E una rosa per te, per tutte le donne che stanno te. E non parlare sempre, taci che ti annuncio io. Una rosa per te di Marco e il Clan,
1: soprattutto alle
0: dedicata
1: donne
0: a tutte le donne. Devo dirlo io, non lo devi dire tu. Tu non stai vendendo il pesce al mercato, stai per cantare la tua canzone. Cantala e zitto.

0: Intanto ho una diatriba in atto con il Supremo. Dice sempre che Prima Antenna si vede anche in Valle d'Aosta, ma non è corretto. Solo Piemonte e Liguria. Io ho un amico a Cogne che la vede benissimo. Tra le altre cose, in molte località della Valle d'Aosta meridionale si vede. E perché mi devi dare queste note, Supremo? Subito andare in polemica sul finale della prima ora è deleterio, perché mi manda in una forma di depressione presentativa che poi si riverbera sulla seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Non è bello quello che stai facendo, non è soprattutto sentimentalmente corretto, è una cosa che adesso ci sono le reclam e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao bella gente, 12:05, Questa è Canzoni Senza Frontiere su Radio Liscio, la radio che non c'era e che ora c'è, che si occupa di ballo liscio e non solo. A proposito, sabato prossimo alla Peschiera di Valdengo ci sarà l'orchestra dei Rubacuori. Oh oh, i Rubacuori che faranno ballare tutti quelli che hanno voglia di farsi una serata da ballo liscio con finalmente una temperatura gradevole. Da domani cambia il tempo, andiamo giù di 8-10 gradi, si ricomincia a vivere. 331-335-6565 è il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp. E oggi 8 di settembre 2026 è il 251esimo giorno dell'anno, ne mancano 114 alla fine dell'anno ed è la Natività della Beata Vergine Maria ed è la Giornata Mondiale dell'Alfabetizzazione. Questa alfabetizzazione che ha la bellezza di 781 milioni di adulti nel mondo che non sono alfabetizzati, quindi non sanno né leggere né scrivere o con grande fatica sanno leggere e scrivere, e il 64% di questo numero enorme, un decimo della popolazione mondiale, sono donne. Donne che comunque anche nella loro ignoranza, ma detto non in senso cattivo, detto in senso proprio di non conoscenza, perché non ne hanno avute la possibilità, comunque ancora si dislinguano, nel senso che ancora hanno così momenti di trasporto, di sentimento, di passione quando chiedono a lui ancora un bacio, ancora un bacio. La Elena Cammarone interpreta molto bene questo momento di sensibilità e di desiderio femminile. Ancora, ancora un bacio, amore.

sempre senza acqua. Il danno più grave di quello l'ultima volta, quasi un giorno intero siamo rimasti senza acqua. E del resto sono le gioie di vivere in apertissima campagna, succede durante l'estate, c'è qualcuno che passa col trattore perché deve arare il campo e non è contento di come ara, quindi butta giù l'aratro fino in fondo, becca il tubo dell'acqua, lo schianta e ora che viene riparato ci vuole un po'. Ma noi non abbiamo ancora attaccato, perché noi abbiamo il rubinetto che possiamo passarlo dall'acqua dell'acquedotto alle nostre vasche di raccolta dell'acqua piovana, che sono praticamente vuote perché non piove da una vita. Ma da domani tutti i tubi sono pronti per essere piazzati nelle vasche di raccolta, perché è sempre utile avere una raccolta di acqua per qualsiasi evenienza, come quella di oggi, che per il momento siamo sempre senza acqua. Ma lo so che si torceranno nel cunicolo gli operai che stanno lavorando dell'acquedotto del Monferrato, ma la situazione è questa. Su, alacri, alacri, alacri, aggiustare che... No, stamattina non ho potuto neanche lavarmi la faccia, sono Alba Chiara. Alba Chiara è stata richiesta da Max di Ozzano. Alba Chiara di Vasco Rossi. Allora, ho preso le mie noterelle. Alba Chiara è la facciata A di un 45 giri, che come facciata B ha fegato spappolato. Allora, è un brano del 1979, è stato forse la canzone più significativa di Vasco Rossi, è presente in tutti gli album live di Vasco Rossi, lui la canta sempre, addirittura conclude le sue serate con Alba Chiara. E Vasco Rossi ha dichiarato di aver scritto Alba Chiara di getto, aspettando mentre la madre cucinava, ispirato da una ragazzina di 13 anni che vedeva sempre passare alla fermata della Corriera di Zocca. Zocca è un comune italiano della provincia di Modena in Emilia-Romagna, dove è originario Vasco Rossi. Allora, Alba Chiara per Max di Ozzano, questo ragazzo del 52, Vasco Rossi, il brano è del 1979, del quarto vintage di oggi di Canzoni Senza Frontiere.

Grande Vasco Rossi con Alba Chiara, 1979, quarto vintage di oggi, 8 settembre, i nati e i morti di oggi. Nel 1474, l'8 di settembre, nasceva Ludovico Ariosto, la Gerusalata Liberemme. A scuola sì, scherzando, non la chiamavamo la Gerusalemme Liberata, ma la Gerusalata Liberemme. Serena Bortone, giornalista, volto della televisione italiana, è nata l'8 settembre del 1970. Un grande giornalista dello sport, Gianni Brera, che ha tenuto a battesimo un sacco di giovani che poi sono diventati, hanno aspirato a diventare come lui, ma lui è stato veramente un numero uno. Gianni Brera era nato l'8 settembre del 1919. Riccardo Cuor di Leone, adorato, a me piaceva tantissimo questo nome quando ero bambinetto, Riccardo Cuor di Leone. Poi nei film per lo più lo faceva sempre Sean Connery. È nato l'8 di settembre del 1157 e poi è un grandissimo attore, ha fatto Peter Sellers, morto a 54 anni, era debole di cuore e amava le donne di qualsiasi genere, cioè proprio non lo tenevano. Ha fatto tutta la serie della Pantera Rosa, lui era l'ispettore Cluso, fantastico, e poi un film che è diventato un cult della cinematografia mondiale, Hollywood Party, che dove lui faceva un indiano proprio dell'India, che finiva in questa festa a Hollywood e ne combinava di tutti i colori. Peter Sellers era nato l'8 settembre del 1925 e poi Vittorio Ottone, che oggi compie 10 anni, è importante perché è la mia nipotina. E i morti di oggi, mamma mia, sono già passati 17 anni. L'8 di settembre del 2009 a Monte Carlo moriva, colto da un infarto devastante, Mike Bongiorno, l'uomo che ha sviluppato più di altri la televisione in Italia. Nel 2022, l'8 di settembre, moriva la regina Elisabetta II d'Inghilterra. Nel 1949, l'8 di settembre, moriva Richard Strauss, che non era parente di Johann Strauss, non c'entrava niente qui il valzer, scrisse delle opere molto importanti, Richard Strauss, e Magda Olivero. Allora, Magda Olivero è morta nel 2014, era una soprano italiana famosissima, nata a Saluzzo, qui in Piemonte, morta a Milano, all'età di 104 anni. E l'ultima volta che cantò ancora a 99 anni e aveva ancora una voce incredibile. Grande Magda Olivero. A 104 anni, morta l'8 di settembre 2014. Va bene, siamo alla... chi abbiamo adesso? La Lara Agostini, giusto? La Lara Agostini, confermo, ce l'ho scritta qui sulla mia plancia di comando, che è stata trascinata in un folle amore. E come può essere un folle amore? Folle amore dove ne succedono di tutti i colori, sia fuori che dentro.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Va bene, la Aurora Codazzi ha scelto per fare questo duetto il Pietro Galassi per contrapporre la sua femminilità alla mascolinità dell'interprete maschile di questa Scusami, una canzone che viene affrontata con veemenza da entrambi gli interpreti in modo da creare una suggestione particolare di un momento della vita di due persone. Scusami, Pietro Galassi ed Aurora Codazzi. Avrebbe dovuto essere Piero Galassi e Aurora Codazzi.

0: Pietro!
1: Scusami, di Pietro Galassi ed Aurora Codazzi. Vabbè, no, vi mando prima i vinili, il cinecalendario lo faccio dopo, perché è un vinile di Casandenna questo, la 197esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo la classifica del 2024 della rivista Rolling Stone, che ha una storia molto divertente. Allora, questa canzone che si intitola I Can't Stand the Rain, non sopporto la pioggia, di Ann Peebles, è del 1973. Come nasce? Allora, la Ann Peebles stava incontrando degli amici, fra cui il suo compagno, che era Don Bryan, per andare a un concerto. Proprio mentre stanno per uscire, si apre il cielo e viene giù acqua a catinelle. E la Peebles, la Ann Peebles, botta: non sopporto la pioggia, I can't stand the rain. E il suo compagno coglie, gli è piaciuta questa frase, dice: aspetta, aspetta, si è seduto al pianoforte e ha cominciato a riffare sul tema, intrecciando idee della stessa Ann Peebles e di un DJ che era lì, amico loro, che era Bernie Miller. Allora, mentre sono lì, finiscono la canzone, cioè ci lavorano tutta la sera, finiscono la canzone e la mattina successiva la presentano al produttore, che ha l'idea di usare, all'epoca, siamo nel 1973, un gadget nuovo di zecca, i timbali elettrici. E a cosa servono questi timbali elettrici? Servono per creare il caratteristico suono, riff di gocce di pioggia della canzone. Fatto sta che dicono: non siamo andati al concerto, ci siamo dimenticati del concerto. Però nasce questa I Can't Stand the Rain della Ann Peebles, non sopporto la pioggia, del 1973, che è nei vinili di Casandenna, 197esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre.

I can't stand the rain, non sopporto la pioggia. Era Ann Peebles. Non ha avuto un grande successo in Europa, nel senso che anche in Italia non l'hanno ascoltata molto. In America invece scalò la classifica del rhythm and blues, e comunque la rivista Rolling Stones l'ha messa al 197° posto delle canzoni più belle di sempre. Va bene, torniamo in Italia, vai. Avevo una cosa da dirvi, intanto mentre andava la canzone io faccio dei lavoretti, ho preparato la lista della spesa, perché ormai da un po' di anni io me la scrivo, perché sennò poi mi dimentico, anche una questione di età. Allora prendo nota, in modo so che quando poi vado giù in valle nel supermercato devo tirare fuori solo il tovagliolino, il bigliettino, e mi leggo quello che devo procurare, e così ho la testa rilassata, non brucio neuroni, come si dice. 12:36, artisti vari in Siamo l'Italia che balla. Oh, sì, Siamo l'Italia che balla. E quest'estate, a parte il fatto del I can't stand the rain, non sopporto la pioggia, non è vero, noi la aspettiamo con ansia, pare che qui comincerà stanotte alle 4, dalle 4 stanotte comincerà a piovere, e il clou, il momento, ho visto la proiezione delle previsioni, sarà domani mattina alle 11, cinghia, domani mattina alle 11, qui danno 6 mm di pioggia. Quindi intensissima, speriamo che non ci siano problemi con i nostri collegamenti, perché quando piove va bene che noi ne abbiamo 3 a disposizione, se ne salta uno abbiamo un secondo, se salta il secondo o addirittura quello col telefonino, ma davanti alla natura se salta tutto non ci si può fare niente. Vediamo domani mattina cosa succede. Siamo l'Italia che balla.

Siamo l'Italia che balla. Erano artisti vari, erano Bagutti, Lambertini, La Lanteri e Tarantino che si sono messi insieme per fare questa Siamo l'Italia che balla. Cinecalendario, i film di oggi. Che film è abbinato alla giornata di oggi, 8 settembre, secondo il cinecalendario che abbina un film a ogni giorno dell'anno? Bene, il film di oggi è un film divertentissimo, io me lo ricordo, l'ho visto anche più di una volta. Scappo dalla città, la vita, l'amore e le vacche. La crisi di mezza età di Mitch Robbins, interpretato da Billy Crystal, che vive a New York, lavora nel mondo della pubblicità e si sente sempre più insoddisfatto della sua vita quotidiana, che percepisce come vuota e priva di significato. I suoi migliori amici, che sono Phil and Ed, si trovano in situazioni simili, intrappolati in un matrimonio, infelici, lavori frustranti e sogni rimandati. Per il 39esimo compleanno di Mitch, gli amici decidono di regalarsi un'esperienza fuori dall'ordinario, una vacanza avventurosa che consiste nel partecipare a una tradizionale transumanza di una traversata a cavallo per condurre una mandria di vacche dal New Mexico al Colorado, cosa che non hanno mai fatto. All'inizio del film la madre di Mitch gli telefona il buon mattino per fargli gli auguri di compleanno e raccontargli la sua nascita per l'ennesima volta, avvenuta l'8 settembre 19 del 1952 alle 5:16 del mattino. 8 settembre 1952 alle 5:16 del mattino, ed è per questo che la data viene abbinata al film Scappo dalla città, la vita, l'amore e le vacche. Un personaggio molto particolare, fantastico, perché era un attore, uno dei re dei film western, era Jack Palance, che era il capo mandria, quello che dava gli ordini ed era quello che conduceva e dettava le regole per questa transumanza di vacche. Bene, il suo ruolo, lui interpretava il ruolo di Carly Washburn, vinse l'Oscar come miglior attore non protagonista, perché fu fortissimo, fino a quando non muore di infarto e li lascia da soli a dover condurre questa amante. L'hai visto il film, Cinghia? Te lo ricordi? No, divertentissimo, se riesci a scaricartelo da qualche parte guardatelo. Quinto vintage di oggi. Una canzone che io mi ricordo ancora perché la canticchiavo, all'epoca la canticchiavo, però ero piccolino, avevo 7-8 anni, però la canticchiavo perché era bella. Ho sognato tre numeri all'otto, 25, 60 e 38, me la ricordo ancora adesso. Era Peter Van Wood che cantava questa canzone, che faceva parte del trio con Renato Carosone, e questa canzone la lanciò due volte. La prima volta nel 1951, addirittura su 78 giri, e si venne fuori. Poi la rilanciò nel 1953 come lato B del brano che è Butta la chiave, dove lui parlava con la sua ragazza, che poi era la sua chitarra, e gli diceva di buttare giù la chiave perché voleva entrare, e che ebbe un grandissimo successo. E si tirò dietro di nuovo: ho giocato tre numeri all'otto, 25, 60 e 38, Peter Van Wood. Era del 27, morto nel 2010.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Allora, va bene, vi mando la Federica Cocco con Occhi Azzurri, poi c'è un messaggio.

era Occhi Azzurri della Federica Cocco. Allora, 12:52. Ciao Ettore. Il cinecalendario mi ha fatto venire in mente una domanda che mi hanno fatto e che ti rigiro. Quale film, anche se l'hai già visto 20 volte, se lo ripassano in TV fai il possibile per non perdere? Grazie Silvano di Busto Arsizio. Nel mio caso il primo che mi viene in mente è Caccia al Ladro. Ciao, wow, Hitchcock, 1955, Cary Grant e Grace Kelly. No, io ne ho, ma per esempio, se passano i Blues Brothers ci ricasco sempre sopra. Ma per dirti un esempio, venerdì sera ho visto che c'era in programmazione Il Ponte sul Fiume Kwai, l'ho visto per già 10 volte. Non ho resistito. Beh, intanto perché c'è Alec Guinness che è bravissimo, e poi c'era un attore adorato da mia mamma, William Holden, e me lo sono riguardato tutto perché ti ricorda anche l'infanzia. Il Ponte sul Fiume Kwai è del 1957, pensate, avevo 11 anni. Va bene, Federica Cocco, Occhi Azzurri l'abbiamo sentita. Accadde oggi, e poi arriviamo in gran finale. Accadde oggi, 8 di settembre, nel 1636, con una votazione della Grande Corte Generale della colonia della Baia di Massachusetts, viene fondato il College di Harvard, la prima università degli Stati Uniti d'America, 8 settembre 1636. Nel 1888, a Londra, l'8 di settembre, viene ritrovato il corpo di Annie Chapman, la seconda vittima di Jack, lo squartatore. E in Inghilterra si disputano anche nello stesso giorno le prime 6 partite di calcio della Football League. 1928. Il Football Club Internazionale Milano si fonda con l'Unione Sportiva Milanese, cambiando così il suo nome in Ambrosiana. E mio papà me ne parlava in continuazione dell'Ambrosiana Calcio, che poi oggi è l'Inter, stasera gioca a Madrid contro il Real Madrid stasera. Non provate a chiamarmi perché tanto tutti i telefoni sono staccati. 1930, la 3M inizia a commercializzare il nastro adesivo, 8 settembre 1930. 1943, seconda guerra mondiale, con il proclama Badoglio, che fa seguito a quello del generale Dwight Eisenhower, lanciato da Radio Algeri un'ora prima, viene reso pubblico l'armistizio di Cassibile, firmato dall'Italia il 3 settembre dal generale Giuseppe Castellano, a nome del capo del governo e maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, fedele al re Vittorio Emanuele III. Le forze armate italiane vengono attaccate da quelle tedesche e Brindisi diviene sede del governo del Regno d'Italia. Fu un bellissimo film dell'inizio degli anni 60 con Alberto Sordi che fece rivivere questo momento, che era tutti a casa. Va bene, non ne ho altri. 1966 sarebbe l'ultima. Ah! L'8 di settembre del 1966 è andato in onda il primo episodio di Star Trek. E adesso siamo all'ultimo vintage di oggi. Arrivato quarto a Sanremo nel 2023, Tango di Tananai. E concludiamo così la trasmissione di oggi. Non c'è più telepatia.

0: Tananai Tango conclude Canzoni Senza Frontiere di oggi. Cinghia, grazie come sempre per l'assistenza, anche se oggi all'inizio eri parecchio distratto. L'appuntamento per domani mercoledì 9, come sempre dalle 11 alle 13 con Canzoni Senza Frontiere. Dai Tarantella, grazie e sigla.
1: Sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023, solo menzogne la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran.
4: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
6: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
7: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
6: Chivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
8: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con quale ho condiviso tanti belli momenti.
6: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

0: sentire l'applauso per lei, Giorgina.
1: Grazie a tutti, buona serata.
0: Andiamo di là, andiamo di là.

0: Ma che applausi, grazie davvero, grazie.
1: Adesso vi voglio presentare una bella sorpresa, una bella novità per la prima volta qui alla Peschiera, per la prima volta in diretta qui a Radio Liscio, la nuova voce dell'orchestra italiana Gianmarco Bagutti. 21 anni dalla Sicilia, Vito Vasile, per voi.

0: Grazie. Gli applausi, caro Vito, danno la risposta alla tua interpretazione. Grazie. Vito Masine!
1: Grazie, grazie davvero.
0: E allora continua a cantare, anzi...

Oggi ha fatto una bella sudata, eh? Bravo il nostro Vito, grazie a voi per questi bellissimi applausi. Grazie, grazie, grazie, grazie. E continuiamo con la canzone italiana di ieri, Rino Gaetano, A mano.

Michael. Guardalo lì l'organetto magico. Arriviamo anche col valzerino, adesso però una facciata e poi un fox, così.

Grazie, grazie. Non è ancora arrivato il momento del ballo di gruppo, eh? Una ventina di minuti e poi sappiamo che voi vi scatenate col ballo di gruppo. Però adesso ancora un po' di ballo di coppia, un foxettino alla Bagutti, vecchia maniera, anni 90, e poi

0: Vivida.
1: Grazie.
0: Gentilissimi, come promesso, ora accontentiamo gli amanti del valzer, della mazurka, della polca, del tango e del valzer lento, ok? Ne facciamo 5 di fila. Partiamo con il valzer, questo targato Bagutti era il 1980.

0: Grazie a tutti.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì tanto sole e ancora tanto caldo su buona parte del centro-sud e delle due isole maggiori. Cambia invece lo scenario meteorologico sulla Toscana e al nord. Transiterà infatti una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni via via sempre più diffusi. Localmente saranno anche di forte intensità, attenzione a possibili grandinate. Le temperature massime nelle zone colpite dai fenomeni saranno in calo. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Pa pa pa pam, ben ritrovati carissimi, Energia Contagiosa, benvenuti come sempre sulle frequenze di Radio Liscio, dal sottoscritto, il vostro Alo, e dal nostro Max Guardi in regia, pronto a farci ballare come sempre. In queste belle giornate, ieri abbiamo rotto il ghiaccio dopo il rientro, almeno mio, dalle feste, dalle vacanze. Poi in realtà la prima settimana di settembre è stata super operativa, tantissime cose da fare, da recuperare in ultimo, ma eccoci qua, pronti per cominciare un'altra puntata insieme. Come sempre, microfoni aperti, 331 335 6565. Bel programmino quello che ho per voi in serbo oggi. Tante tappe, come sempre, sapete che questo è un programma itinerante fra feste, ricette, sagre, folklore. Chi più ne ha più ne metta, in prospettiva ovviamente del weekend che arriva. Qua e là ci raggiungerà anche qualche news curiosa che ci farà aprire gli occhi su alcune cose che ci accadono intorno, e soprattutto il fil rouge sarà il buon umore. Io ce la metto tutta, il resto fatelo voi. 331 335 6565, si parte.

Giù. Va bene cari, allora veniamo a noi e cosa ci aspetta in questa bella settimana, anzi questa bella puntata, perché oggi ci vediamo tutto il programma di quello che sarà protagonista giusto appunto oggi, a partire dalla 66esima edizione della Sagra dei Crotti in quel di Chiavenna, provincia di Sondrio. Un evento bellissimo, si mangia in delle caverne, poi vi racconto tutto. Poi ce ne andiamo alla Sagra della Patata del Brallo, 53esima edizione, qua siamo in provincia di Pavia, ci sono stato molte volte quindi sono ferrato. Poi via in Emilia Romagna alla Sagra del Tartufo di Sant'Agostino, questa appunto a Sant'Agostino in quella della provincia di Ferrara, e poi sempre in zona Castelfranco Emilio, entriamo in provincia di Modena, c'è la Sagra del Tortellino Tradizionale, e anche questa tanta roba. E infine per chiudere col Veneto, Chirignago Zelarino, provincia di Venezia, 384esima Fiera Antica Franca, e poi 157esima Sagra Poenta e Osei, che si tiene in di Pramaggiore Blessaglia, anche questo in provincia di Venezia. Allora ce n'è ancora una, sera nascosta, Sagra del Somarino di Runzi, anche questa in Veneto, a Runzi, che sta in provincia di Rovigo. Vabbè, insomma, io c'ho già lo stomaco pronto ad accogliere tutta questa meraviglia, vediamo un po' questo viaggio cosa ci porterà. Intanto qualche canzone.

Qualche messaggio è arrivato al 331-335-6565. Ci scrive Paolo da Roma. Buongiorno Alessio. Ciao, buongiorno a te. Sono bloccato sul grande raccordo anulare da quasi mezz'ora. No, poraccio. Meno male che ci siete voi. Un saluto da Roma e buon lavoro a tutta Radio Liscio. Grazie mille, caro Paolo. Un abbraccione anche a te. Ti capisco. Io spesso faccio la stessa cosa nella tangenziale di Milano. Non passa più, non passa più. Però tu alza il volume e qua ci divertiamo. Ci scrivono anche dalla famiglia Esposito, che è a Gallipoli, provincia di Lecce. Poi famiglia Esposito ce ne sono 6 milioni in Italia, quindi chi sta quale. Comunque ciao Radio Liscio, siamo in vacanza a Gallipoli, ogni mattina facciamo colazione con voi ascoltandovi tramite l'app. I nostri figli ormai conoscono anche la sigla. un abbraccio anche a voi cari, non so i nomi, famiglia Esposito. Vabbè, va bene cari, divertitevi, buone vacanze. Vedi quanta gente che c'è ancora in ferie, ma viaggiamo anche noi e lo facciamo attraverso gli eventi che sono protagonisti da queste parti. E allora pronti via, che vi porto in quel di Chiavenna, siamo in Lombardia, in provincia di Sondrio, dove ci sono i Crotti che vi aspettano, 66esima Sagra dei Crotti. È un posto spettacolare, un borgo nella Val Chiavenna, no? Ed è, sono, io li chiamo delle grotte, in realtà sono delle cavità naturali scavate nella roccia. I Crotti che lì fungono da cantine da secoli, no? E durante la sagra vengono aperti ai visitatori e si trasformano in luoghi di degustazione di prodotti tipici, quindi c'è di tutto: salami affumicati, formaggi dal peggio, polenta taragna, dolci casalinghe, un sacco di vini locali del territorio. E poi si può fare la passeggiata tra i Crotti, che è anche arricchita da tutta una serie di spettacoli folcloristici, musica itinerante, mercatini, laboratori, insomma, che raccontano le antiche tradizioni della valle, ecco, diciamo così, una bella manifestazione che coinvolge tutti e vengono su veramente migliaia di persone. Quindi prenotate il vostro posto, perché poi se volete sedervi ai Crotti ce ne sono alcuni, e quelli sono, quindi il Torricelli al Prato, Belgioioso, Crotto dei Leoni, Crotto Zio Carlo, Crotto Crimea. E dove vai, vai, c'è qualcosa di particolare da assaggiare. Qualcuno ha aperto pranzo a cena, qualcuno offre soltanto il dolce. Insomma, bello, bello, bello. Poi c'è anche il percorso che si può fare tra i Crotti, e allora via una tappa, via l'altra. Lì magari diventa un pochettino più itinerante. Ecco, però se vi volete sedere a mangiare, sappiate che dovete prenotare. Tutte le info sul loro sito sagradeicrotti.it. Sabato e domenica, pensate, dal 1781. Meraviglioso. E poi 53esima Sagra della Patata del Brallo. Questa si tiene domenica a Brallo di Pregola, siamo in provincia di Pavia. Sono stato tante volte, molto carino, una festa insomma che mette la patata al centro, tipico prodotto della montagna pavese, e richiama tanti visitatori anche in questo caso. Il tutto si tiene in piazza Municipio dalle ore 10, c'è un bel programma, stand di produttori di patate, poi lo street food sotto la tenso struttura a cura della Proloco e degli Alpini del Brallo, con tutti i piatti della tradizione preparati anche con le celebri patate del territorio, musica in piazza, intrattenimento per grandi e piccini. E poi la zona del Brallo è anche molto bella, perché già che siete lì vi potete fare una bella passeggiata e perdervi nei meravigliosi colli d'Oltrepò, che a settembre sono splendidi, si sta che è una meraviglia, c'è quel freschino che ti tiene lì e tra un bicchiere di vino e l'altro ti godi insomma anche sta poesia. Due bellissimi eventi, la Sagra della Patata del Brallo e la Sagra dei Crotti, la prima in provincia di Pavia al Brallo di Pregola, la seconda a Chiavenna in provincia di Sondrio. E benvenuta Lombardia ad energia contagiosa, che entra.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ancora messaggi al 331-335-6565. Come siete attivi questa giornata, mi fa un gran piacere. Allora mi sono mancato un po', eh. C'è Gianni, camionista di Orte, provincia di Viterbo, mi scrive lui. Ciao Ale, sono in viaggio, ti ascolto in cabina mentre risalgo l'autostrada del sole. Con Radio Liscio i chilometri passano decisamente più in fretta. Un saluto a tutti. Ciao caro, un abbraccione anche a te. Spero davvero che riusciamo a tenerti compagnia in tutti quei lunghi viaggi che so che fate, mamma mia. Che fatica, che lavoro faticoso, però insomma quanti bei posti anche, no? Quando si riesce a guardarsi un po' intorno. Si scrivono anche Anna e Carlo da tutt'altra parte, San Candido, provincia di Bolzano. Sono dovuto andarmela a cercare dov'era, che non era specificato. Buongiorno Alessio, siamo in montagna a fare due passi e ci siamo portati dietro Radio Liscio, bello. Fa piacere sentirvi anche da quassù. Un caro saluto anche a voi carissimi. È proprio bello avervi qua insieme a me. E già che parliamo di gente in viaggio, vedi, guarda come ti collego subito la notizia. È uscito questo nuovo modo di viaggiare, diventato virale, che si chiama Travel Maxing. Ce l'avevo qua davanti, pronta per servirvela. È una tendenza che riguarda molto la Gen Z. In realtà io è un modo che ho di viaggiare anch'io tranquillamente. Il succo è che unisce travel, che vuol dire viaggio in inglese, e maxing, massimizzare, quindi ottenere il massimo da ogni spostamento. No? Quindi si parte proprio il venerdì appena finito di lavorare e si torna il lunedì all'alba pronti per ripartire, mamma mia che ansia, e si dice si riesce a visitare una città prima di ripartire, insomma in questo tour de force si riesce a fare un sacco di cose, quindi sì, il senso qual è? Ferie non tanto concentrate ma proprio ritagliarsi quegli scampoli appena si può per godersi proprio a pieno, proprio il travel maxing fino a fondo. Allora io non lo faccio con quest'ansia, però insomma quando vado in un posto mi godo tante belle cose. No, ecco, però così mi sembra un po' eccessivo. Diciamo che anche alcune compagnie aeree stanno spingendo in questa direzione, offrendo un po' dei programmi di stopover con soggiorni agevolati negli scali da cui ripartire. Ne fa uno la Turkish Airlines per l'Asia e per visitare Istanbul. Dice di svegliarsi molto presto ed evitare i posti con troppa gente, perché ovviamente è impossibile, tipo a Venezia una passeggiata devi farla prima della colazione. Scegliere bene gli aeroporti per ottimizzare i viaggi e meglio prenotare con largo anticipo. Ci puoi sfruttare tutti gli orari estremi, la partenza il venerdì sera, il rientro al lunedì all'alba, pure per spendere qualcosa meno. Vabbè, non lo so ragazzi, io viaggio, mi piace viaggiare, però così mi pare un po' ansiolitico. Però sta Gen Z corre dietro a tutto, e che corressero pure in vacanza, che ci rilassiamo noi che siamo più vecchi, che ce lo meritiamo, te.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

E riaccoci on air, carissimi, il viaggio continua, altre tappe si aggiungono al nostro calendario della giornata, delle feste, degli eventi pronti a scatenarsi per il weekend. Siete tanti anche sui social stamattina, sulle nostre pagine Facebook, Instagram di Radio Liscio, mettete un cuoricino per rimanere aggiornati su tutte le grandi novità di questa stagione, che poi ufficialmente parte a tutti gli effetti la prossima settimana con la ripresa delle live, degli spettacoli e insomma tutto il mondo di Radio Liscio che tanto vi piace anche in TV. Va bene, cari, torniamo a noi però, perché abbiamo un viaggio qua da continuare che ci porta in Emilia Romagna. Sono sempre contento quando andiamo in Emilia Romagna. C'ho due belle feste da raccontarvi. La prima è la 47esima sagra del Tartufo di Sant'Agostino, che giusto appunto si tiene a Sant'Agostino in provincia di Ferrara, e andrà avanti fino a lunedì. E sempre fino a lunedì andrà avanti anche la sagra del Tortellino Tradizionale, questa a Castelfranco Emilia, provincia di Modena. E allora vediamo cosa c'è in serbo per noi in queste due belle feste. Cominciamo da quella del Tartufo di Sant'Agostino. Diciamo che qua si comincia a sentir profumo d'autunno. E qua autunno vuol dire tartufo. Siamo all'interno di un grande tendone coperto che accoglie i visitatori. Leggo, in un'atmosfera conviviale e calorosa, indipendentemente dal meteo. Tiè, qua si possono assaporare piatti che esaltano questo prezioso frutto della terra, tagliatelle fresche ricoperte da scaglie profumate, risotti cremosi, carpacci e uova al tegamino impreziosite dal tartufo. La cucina curata con passione unisce semplicità e raffinatezza, rendendo il prodotto locale protagonista in ogni portata. Oltre alla ristorazione, anche specialità tipiche, vini del territorio, spazi dedicati all'artigianato e poi serate animate da musica, intrattenimento e buon cibo, sa va san dire. Insomma, in questo piccolo borgo dell'Emilia il tartufo diventa un po' il collante, no, per tenere tutti quanti insieme. Bella, bella festa. Tra l'altro sul loro sito internet trovate tutte quante le indicazioni, i servizi, anche informazione sull'Associazione Nazionale del Tartufo, perché anche questo è importante. E poi naturalmente tutto quanto il menù. Importante, ragazzi, prenotare, io ve lo dico, perché poi non trovate posto. Perché qua ci va un sacco di gente, specie poi sabato e la domenica, che sono i giorni più caldi. Va bene, a proposito di caldi, una cosa che va servita calda sono i tortellini. Ed ecco che andiamo alla 45esima sagra del Tortellino Tradizionale, Castelfranco Emilia. Abbiamo cambiato provincia e siamo in quella di Modena questa volta, dove giusto appunto si combatte sulla paternità del tortellino, perché c'è sempre una bella disfida. Castelfranco Emilia appunto si prende la paternità, però insomma diciamo che c'è proprio questa disputa simbolica tra Bologna e Modena, no, sulla paternità del tortellino, e qua viene affrontata con ironia e spirito goliardico, proprio in un evento, una disfida interna. E poi si assaggiano questi tortellini serviti in brodo di cappone come da tradizione, oppure burro e salvia. C'è anche un corteo storico che si veste a festa, rievocazioni medievali, cortei in costume, botteghe, artigiani e spettacoli dal vivo, meraviglioso. Poi questa disputa con Bologna, e mi raccomando, la ricetta tradizionale è tortellino con sfoglia sottile, ripieno di lombo di maiale, mortadella, prosciutto, parmigiano, noce moscata e tanto tanto amore, che poi è quello che fa la differenza. Voilà, mamma mia, che menù che ci aspettano in Emilia Romagna. E allora non perdetevi la 47esima sagra del Tartufo di Sant'Agostino in provincia di Ferrara, e quella del Tortellino Tradizionale Castelfranco Emilia, provincia di Modena. Io andrei dappertutto, farei il menù dall'antipasto al dolce.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

imperdibile, ore e ore di programmazione radiofonica e poi la vostra pubblicità durante il Radio Liscio Live, l'evento di punta della TV piemontese. Tutto il Piemonte balla grazie a Radio Liscio Live, tantissime persone ci guardano, tantissime persone ci seguono e potete diventare anche voi protagonisti del Radio Liscio Live con i vostri spot e la vostra pubblicità. Contattateci 331 335 6565 o commerciale @radioliscio.it. A tra poco!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Il Medio Oriente si infiamma ancora mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti. Solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Eretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliela in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Ieri l'appello del padre di Lorena alle donne vittime di violenza: la prima cosa da fare è denunciare. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 opere del maestro dell'impressionismo Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino Nizza. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga ed è stato recuperato. Il valore delle opere sottratte si aggira intorno ai 9 milioni di euro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci sintonizzati carissimi, seconda ora di energia contagiosa in questo martedì. Quanto vi mancavate, quanto mi mancava tutto questo, perché poi comunque sono stato un bel mese di ripiglio tra vacanze, poi insomma sai, con i bimbi, bisogna sempre faticare un pochino, quindi insomma è bello anche così, no? Un mesetto bello intenso, poi la settimana scorsa gran lavoro per preparare tutto, per riassettarci e ripartire. E via, adesso siamo qua in vostra compagnia e dei vostri messaggi. Allora, già che ci sono, ne leggo un paio. Questo arriva niente meno che da Catania, dalla Sicilia, che bello, da Francesca. Ciao Alessio, ti seguo ogni mattina dall'ufficio, ho fatto conoscere Radio Liscio anche alle mie colleghe, ormai siete diventati un appuntamento fisso. Un saluto dalla Sicilia, ma che bello, un abbraccione a te allora e a tutte le tue colleghe che ci seguono. Ciao Francesca. Ci scrive anche Roberto da Porto Recanati. Ciao Alessio, vi ascolto direttamente dalla spiaggia di Porto Recanati. È bello lui, ti vedo lì bellino. Tra un tuffo e l'altro ci fate compagnia con la musica. Grazie caro, continuate così. Grazie, grazie. Ce la mettiamo tutta per tenervi compagnia. Allora, venite un po' qua, perché vi parlo adesso di università, perché me l'ero segnato qua tra le mani. Uncinetto, yoga e tango arrivano nelle università italiane, e potrebbe essere pure una bella idea, con questo obiettivo molto concreto di far stare un po' meglio gli studenti, perché sono corsi insoliti, no? Ovviamente. Ma perché stare meglio? Perché l'ansia tra gli universitari, secondo i dati, continua a crescere, e questo progetto ProBen dell'Università di Roma 3 viene proprio fuori dal fatto che si rendono conto, i dati dicono che il 43% degli studenti presenta sintomi d'ansia clinicamente rilevanti, forte disagio dallo psicologo, tante menzogne accademiche, bugie sui voti, esami sostenuti in realtà non sostenuti, insomma un casino. E per contrastare questa pressione, appunto, sono stati avviati nuovi percorsi dedicati al benessere, per esempio all'Università della Calabria corsi di yoga e mindfulness, a Palermo la vela, bello, lo farei un bel corso di vela, a Bari si balla il tango, a Trento si organizzano escursioni in montagna e attività outdoor, vedi, ognuno sfrutta il meglio del suo territorio. Anche in Bicocca un gruppo di studenti ha dato vita a un laboratorio di uncinetto aperto a tutti, anche ai principianti. Insomma, si parla di Crockett Therapy, la terapia dell'uncinetto, una pratica negli anni associati a benefici simili a quelli della meditazione, dello yoga e dalle tecniche di mindfulness. Allora, sicuramente cose belle, però insomma questa pressione su sti ragazzi che la vivono così male. Oh, l'università l'ho fatta anch'io, ci sono periodi di stress, periodi che ti butteresti da qualche parte, però insomma alla fine un passo dopo l'altro si va avanti. Comunque ben vengano questi corsi, se possono dare una mano a buttare giù un po' di tensione, perché no? Anch'io c'ho una soluzione per buttare giù la tensione: alzare il volume e godersi le nostre orchestre che ti stampano un sorriso sulla faccia comunque vada la giornata.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, siamo di nuovo in pista, pronti per partire. Ultime tre tappe di questa bella puntata che ci ha portato veramente in giro per l'Italia e adesso ci traghetta letteralmente in Veneto. Ce ne andiamo in provincia di Venezia con i primi due eventi e poi ce ne andremo a Runzi, in provincia di Rovigo, ad assaggiare il somarino. Ma prima, 384esima antica Fiera Franca che si tiene a Chirignago Zelarino, come dicevo, in provincia di Venezia. Questa va avanti fino a mercoledì, una bella festa che adesso vado a raccontarvi, dove ovviamente si celebra la tradizione veneta, ma in primis il baccalà, suo grande protagonista, mantecato alla vicentina in umido, sempre accompagnato da polenta dorata. Oltre alla parte culinaria c'è proprio tutto un contenitore di eventi, esposizione di bestiame, mostre d'arte, concerti, spettacoli itineranti, spazi per le famiglie, antichi mestieri, insomma stand artigianali, rievocazioni storiche, perché poi dalle parti di Venezia è un attimo che ti esce una rievocazione ovviamente, e quindi si respira proprio il profumo delle fiere antiche di una volta, diciamo così. 157esima sagra Poenta Eusei, anche questa mica male, sempre in provincia di Venezia, Pramaggiore Blessaglia, e qua si celebra una delle ricette più radicate nella tradizione contadina veneto, appunto polenta e uccelletti. Allora, la polenta densa e dorata viene servita con uccelletti in umido, oggi leggo spesso reinterpretati con carni locali, in un piatto che racconta il passato rurale.

della regione. Oltre a questa preparazione storica, il menù offre tante pietanze tipiche venete, tra cui baccalà alla vicentina, salumi artigianali, formaggi, dolci della tradizione, e poi delle belle serate dove si balla, c'è musica dal vivo. Considerate che l'evento va avanti ancora un po', fino al 28 di settembre, quindi andatevi poi a guardare il programma. So che passeranno Rossella Ferrari Casanova, Francesca Mazzuccato, Moreno il Biondo anche dovrebbe passare, vi aspettano spettacoli pirotecnici, serate con DJ set, raduni e molto molto altro, quindi questo è proprio un bel evento, anche bello grosso. Pramaggiore Blessaglia, 157esima sagra Poenta e Osei. E chiudiamo in quel di Runzi, qui siamo in provincia di Rovigo, ultimo di questo trittico, la sagra del Somarino di Runzi. Siamo nel Polesine, la frazione di Runzi ospita una sagra unica nel suo genere, dedicata a una specialità della tradizione rurale, giusto appunto questo somarino, ovvero la carne d'asino, e quindi la si possono assaggiare piatti robusti, saporiti, come lo spezzatino di somarino con la polenta, la pasta fatta in casa con sughi rustici e le grigliate miste. E oltre alla proposta culinaria, la manifestazione si arricchisce anche da serate musicali, spettacoli di cabaret, spazi dedicati all'artigianato, insomma un forte legame con il territorio e le abitudini alimentari delle generazioni passate. Molto molto bella anche questa festa. Cari, è un super weekend, questo primo weekend di settembre si presta molto agli eventi, si sta molto bene anche finalmente a livello climatico, se n'è andato nella maggior parte dei posti quel caldo soffocante, e quindi Quindi ricapitoliamo: 384esima antica fiera franca, Chirignago Zelarino Venezia, 157esima sagra Poenta e Osei, Pramaggiore Blessaglia sempre Venezia o sagra del Somarino di Runzi, provincia di Rovigo. Buon appetito, è arrivato anche il Veneto a trovarci, se mancava.

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E riacoci on air, carissimi! Vi leggo ancora un paio di messaggi che sono arrivati al 331-335-6565. Portateci in giro con voi, come fa Elena che ci scrive da Aosta. Sono in macchina, ciao Alessio, direzione Courmayeur. La prima cosa che ho fatto è stata aprire l'app di Radio Liscio. Brava! Perché se poi ce l'hai scaricata nel CarPlay, tic, è sempre lì pronta per essere utilizzata. Complimenti per la simpatia, fate davvero compagnia. Grazie mille Elena, un abbraccione. E saluto anche Maria e Pino, loro scrivono da Potenza. Ma come passiamo da una parte all'altra dell'Italia. Buongiorno Alessio, volevamo mandare un saluto a tutta Radio Liscio anche da Potenza. Vi seguiamo ogni giorno, ci fate sentire sempre come se fossimo in pista. Che bello, ci piace, è proprio quello che cerchiamo di fare, farvi ballare sempre. Sentite un po', ho una notizia qui tra le mani, molto gustosa, per combattere questo caldo atroce che in questi mesi è stato asfissiante. Mamma, giugno e luglio sono stati terribili, terribili, ne ho ancora ricordo. Dell'umidità pavese, delle zanzare addosso, mamma che disagio. Sta di fatto che in Giappone, dove sono sempre avanti, hanno inventato il frigorifero per gli esseri umani, che mi sembra una gran trovata. È una specie di cabina anticaldo, si chiama Dohiemon Box. Ed è stato venduto, viene venduto dal fornitore di attrezzature industriale Trusco Nakayama. È come un refrigeratore, no? Però ti ci metti dentro tu. Ci sono dei bocchettoni che non erogano acqua, ma aria fresca su tutto il corpo, testa, collo, spalle, schiena. Si ha un microclima di circa 15 gradi di media, un immediato sollievo e via. Dopo 20 minuti il frigo, anche un po' per sicurezza, si va a spegnere per evitare che il troppo fresco possa diventare pericoloso. Come dimensioni, più o meno è come un frigorifero, dicono un po' più piccolo, ma anche delle ruote che si può spostare facilmente. Costa tipo 5.000 euro. Oh, se proprio non ce la fate più, dal Giappone c'è il frigo per gli esseri umani. Potrebbe diventare un elettrodomestico comune in casa se andiamo avanti così, eh. Ancora un po' qua cuociamo le bistecche sui davanzali. Va bene, cari, a tra poco che ci rivediamo tutti gli eventi che sono stati i protagonisti di oggi. Vi aspetto qua, bello al fresco col climatizzatore, altro che frigorifero.

voilà cari, come sempre il tempo qua corre impietoso. Mi sembra di essermi appena seduto da queste parti e invece siamo già quasi a fine puntata. Momento però perfetto, perfetto oltremodo per andare a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa bella giornata e che ci traghettano verso il weekend ancora lontanuccio, però un giorno dopo l'altro, un passo dopo l'altro. Insomma, a sto settembre ci dobbiamo riabituare. Allora facciamolo col sorriso, pensando e puntando al fine settimana. E questo weekend a Chiavenna, Sondrio, c'è la Sagra dei Crotti, 66esima edizione, bellissimo, si mangia in queste cavità scavate all'interno della roccia, una volta degli antichi frigoriferi, adesso dei posti dove fare dei deliziosi pranzi e cene con tutti i prodotti tipici del territorio. Anche al Brallo di Pregola, sempre in Lombardia, ma in provincia di Pavia, vi aspettano per la 53esima Sagra della Patata, evento tipico, tradizionale, bel mercato in centro, street food, tante cose buone da mangiare, tanto mondo contadino, ecco, che racconta appunto la produzione di queste patate coltivate nel territorio. E poi 47esima Sagra del Tartufo di Sant'Agostino, qua siamo in provincia di Ferrara, ovviamente grandi menù dell'Emilia Romagna a vostra disposizione, c'è un po' di tutto, si balla, si canta, si festeggia, si mangia, proprio una di quelle feste tradizionali emiliane dove si sta bene, quindi insomma vi aspettano per farvi assaggiare tutto quanto il loro delizioso menù con queste scaglie di tartufo sopra che fa la differenza. E poi Sagra del Tortellino tradizionale, questa a Castelfranco Emilia, qui siamo in provincia di Modena, anche questo un evento meraviglioso dove c'è pure una disfida delle rievocazioni, questa disfida tra Bologna e Modena sulla paternità del tortellino, molto simpatica. L'importante è che qua viene tutto preparato come tradizione, serviti in brodo di cappone oppure con burro e salvia e poi tanti altri buoni e gustosi piatti del territorio. E per concludere siamo andati in Veneto, tre belle feste, due in provincia di Venezia, la prima a Chirignago Zelarino, si va avanti oltre il weekend, quindi è bella lunga, 384esima fiera, antica fiera franca, bel evento, molto con un sacco di rievocazioni e con al centro il baccalà che viene mantecato pure alla vicentina o in umido, e poi dicevo esposizione di bestiame, morte, mostre d'arte, eventi itineranti, insomma un po' di tutto. C'è anche la Sagra de Poeta e Osei a Pramaggiore Blessaglia, anche questo un evento bello grosso, sempre in provincia di Venezia, si mangia ovviamente la polenta con le rivisitazioni delle carni in umido al posto degli osei perché c'è tantissima gente e tanti spettacoli musicali, passeranno Francesca Mazzuccato, Moreno il Biondo, insomma cercate il programma con tutti gli spettacoli, tutti gli eventi. E per concludere Sagra del Somarino di Runzi, qua siamo in provincia di Rovigo e al centro della festa c'è l'asino, ovviamente anche qua declinato in molteplici ricette, e il menù anche per oggi carissimi è servito. Se volete rigustarvelo lo trovate sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Bene, prendo un po' di fiato e vi aspetto qua tra pochissimo per i saluti, perché il tempo TikTok corre.

0: Spina.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Puntata finita, carissimi, grazie mille della compagnia anche per oggi. Tanti messaggi sono arrivati, è proprio bello avervi tutti quanti qua con noi sotto mano per far festa tutti i giorni insieme e portarvi tutta la nostra energia contagiosa. Anche Max dalla regia vi saluta e l'appuntamento come sempre è per domani alle 7 e alle 14, sempre solo qua sulle frequenze di Radio Liscio. Ci potete ascoltare in tanti modi, tramite il DAB in radio, tramite Alexa, basta dire Alexa, apri Radio Liscio, tramite la nostra app, tramite il nostro sito internet, insomma non ci sono scuse, basta accendere Radio Liscio e la festa comincia. Bene cari, ci si vede domani, mi raccomando, puntuali sempre qua che noi vi aspettiamo con tanti nuovi eventi e tante feste per far sì che il nostro viaggio continui un giorno dopo l'altro in tutta Italia. Ciao cari, buona giornata, a domani.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 Stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia fredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale, tenutosi ieri a Belgrado, sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria, il ministro degli affari esteri della Bosnia-Herzegovina, Konarkevic, ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia, nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione è adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Roberta Band, Canzoni dei Nonni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: arriverà il titolo del primo CD di Francesca.
1: Grazie a tutti, un bacio grande, grazie. Grazie amici, davvero, che bello applauso. E allora amici, si continua con la tradizione, eh? Adesso arriva la prima mazurka della serata. Pronti a partire? Giuseppe, Lorenzo.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Lì.

0: alla fisarmonica, grazie. Allora rimane il nostro Lorenzo, il più giovane dell'orchestra, ha solo 20 anni, giovanissimo. E l'applauso ci sta tutto, grazie. Un bel valzerino, ce lo suona lui. Vai, stornello!
1: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: bel ciuffo, grazie.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Come una finale invece e il battesimo nel lungo cammino della Champions League. Ore 21, Real Madrid contro Inter, il Santiago Bernabéu. Stelle a confronto Mbappé e Lautaro, Bellingham e Çalhanoğlu, solo per citarne qualcuna. Ma più di tutto, José Mourinho, l'uomo del triplete 2010 contro Christian Kivu, su Alfiere in campo e oggi sulla panchina nerazzurra. Linea Madrid.
2: Passano le ore, aumenta la adrenalina per questa sfida che nobilita la prima giornata del maxi girone di Champions League. Real Madrid Inter, il grande ex José Mourinho contro il suo vecchio scudiero ai tempi del triplete Christian Kivu. Location da sogno, il rimodernato Santiago Bernabéu, dove 16 anni fa i nerazzurri alzarono la Champions League, ma lo Special One non cede ai facili sentimentalismi.
3: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
2: Kivu intanto elogia così il guru portoghese.
4: Per me José è una persona speciale, ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
2: Inter priva dell'infortunato Di Marco, in attacco iniziano Lautaro e Thuram, assenze anche nel Reale, ma scalpita Mbappé. Numerosi i tifosi interisti al seguito, temperature intorno ai 30 gradi, arbitra l'inglese Oliver. Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Domani l'esordio nella coppa più bella, altrettanto di gran blasone, chiama in casa il Napoli di Allegri, 2 KO su 3 in campionato in attesa al Maradona dell'Arsenal. Giovedì Fenerbahce Roma Como Lipsia. Tennis, anche l'ultimo italiano deve dire addio agli US Open, esce di scena negli ottavi seppur a testa alta Luciano Darderi, battuto 6-2, 6-2, 7-6 dal tedesco Sascha Zverev, che nei quarti se la vedrà contro l'olandese Van den Zandschulp. Stasera scattano i quarti con il derby americano, TFO Mikkelsen, stanotte in copertina Shelton Alcaraz, tra le donne la prima semifinalista è Coco Gauff. Pallavolo consegnata agli archivi, l'argento delle azzurre, mancano 2 giorni all'inizio degli europei maschili, 14 convocati di Fefe De Giorgi, CT della nazionale che giovedì, nella splendida cornice di piazza del plebiscito a Napoli, debutterà contro la Svezia. Torna in gruppo Alessandro Micheletto, reduce da 8 mesi di stop per l'infortunio alla schiena. Sabato a Modena, Italia-Grecia, nel girone anche Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

felicità a livelli stratosferici quando sentiamo la sigla, perché sappiamo che è l'inizio, ci sono i saluti, ci sono i convenevoli, ma soprattutto abbiamo un'ora per stare insieme con la miglior musica da ballo contemporanea, con le canzoni generazionali e magari qualche chicca che ci fa rivivere qualche bella emozione. Soprattutto magari andiamo a raccontare anche ai giovani di oggi quello che è accaduto in passato attraverso la musica. E poi ovviamente abbiamo anche il momento acustico con la carta, che prevede proprio il momento di cantare tutti quanti insieme. Sappiamo che siete in tantissimi, ci fa piacere, molti ci seguono dal mare, dalle vacanze, dalle isole, in tutto il mondo, perché qualcuno è effettivamente in vacanza e tanti invece sono ancora un po' al lavoro, ma siamo felici di stare tutti quanti insieme. E salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che lui non è in vacanza e non andrà, e quest'anno ha detto che in vacanza non si va, e poi c'è anche una canzone, Una vita in vacanza, quindi magari qualcuno potrebbe anche pensare di vivere in vacanza costantemente, che potrebbe essere anche un saggio pensiero da valutare. 331-335-6565 invece i numeri per interagire con noi attraverso la messaggistica. Qualcuno prova sempre a telefonare ma non c'è il telefono, ci hanno tagliato la linea ed è abilitata solamente la possibilità del WhatsApp oppure degli SMS normali. Iniziamo il nostro viaggio pescando la prima carta, un tuffo nella generazione X con Sandro Giacobbe, una canzone molto bella, una canzone scatenata, sarà la nostalgia, questo stato d'animo che ogni tanto ci prende, ma la canzone ci aiuta. A te Sandro.

Giacobbe, davvero un grande della musica italiana che ci ha lasciato, un personaggio che è stato importante anche per la nazionale cantanti ed è davvero una gran bella persona che ho avuto il piacere anche di conoscere in varie trasmissioni nel corso degli anni. Era il 1982 in quell'anno e qualcuno se lo ricorderà questo, il gelato con il chewing gum sul fondo. Te lo ricordi, Marco, il gelato col chewing gum sotto? Mangiavi il gelato e poi ti affrettavi per arrivare in fondo ed era davvero una moda nelle spiagge italiane, con questi gelati. C'era, divenne il cult, il gelato al il Luke con lo stecco al liquirizia e il gelato, il ghiacciolo al limone, mentre i gelati nei coni di plastica che nascondevano una gomma da masticare sferica sul fondo, ed era un po' una sfida per chi la trovava per prima. Quindi cioè il ghiacciolo, il gelato non lo mangiavi ma lo bevevi per andare direttamente a colpire quella che era il chewing. Mi ricordo qualcosa del genere quando ero piccolino, quindi grazie a questo suggerimento simpatico che ha vissuto comunque la generazione X, ma anche un po' quelle prima, perché ovviamente le generazioni prima erano genitori o magari anche nonni e di conseguenza hanno vissuto quel momento, mentre oggi le generazioni adesso magari questo fatto del gelato con il Chicles se lo sono un po' perduto. Altra carta, altra canzone, arriva l'orchestra da ballo contemporanea ed è il momento del caffè con Paolo Tarantino e Fornelli. Mette su proprio la caffettiera con un bel caffè tosto di quelli arabica al 100% in partenza a Melodia Italiana. Ci svegliamo

Ci siamo svegliati dopo un bel caffè che in realtà non c'entrava niente, perché il nostro Marco Sasso mi ha fatto osservare che mi ha detto: guarda che nel video la caffettiera non compare. Ed è effettivamente vero, perché la caffettiera era il termine con cui veniva utilizzato, menzionato il treno di una volta, soprattutto la tratta regionale Torino-Chivasso-Ivrea-Aosta. Poi ci siamo anche documentati, perché hanno preso questo soprannome dal loro aspetto un po' squadrato, dal colore tipicamente castano e dal forte fumo che mettevano in passato. Di conseguenza sembravano un po' le caffettiere del caffè. Ma tante volte veniamo fregati dal titolo, ci soffermiamo su una parola e ci costruiamo noi un nostro film, mentre invece poi quando entriamo nel dettaglio scopriamo che il significato di quel termine poteva essere diverso da quello che pensavamo in precedenza. E quindi la caffettiera, ogni qualvolta che ascolteremo d'ora in avanti la caffettiera, ci prenderemo il caffè, sì, ma a bordo del treno. Dico bene, Marco? Se la sta ridendo il nostro regista sotto i baffi e un po' di barbetta, se la sta ridendo perché mi ha detto: ma probabilmente alla decima volta che manderemo il video lo capirà che il caffè non c'è. Effettivamente no, non l'avrei capito, quindi grazie di questo supporto. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Che cosa ci cantiamo? Una canzone aromatica, no, una canzone felice per tutte le donne che sono con noi all'ascolto.

Donna Felicità dei Nuovi Angeli, canzone che spesso e volentieri le orchestre da ballo inseriscono nel proprio repertorio quando è il momento di abbracciare gli anni 60, 70, soprattutto 70, perché questo brano è del 1972 e quando partono queste canzoni si scatena tutti quanti, dalla generazione silenziosa fino all'ultimissima ancora da nascere. Altra carta, altra canzone, generazione silenziosa, l'abbiamo chiamata e lei ovviamente è salita e arriva.

giugno, sperando di no, anche perché vabbè, ogni tanto quando piove fa anche bene ai terreni e ai campi. La canzone si intitola Piove e l'ascoltiamo senza l'ombrello. A te Domenico. Mimmo.

Francesca Mazzucato con Sono Tua, ed essendo che l'abbiamo ascoltata in radio e televisione, la possiamo considerare oramai nostra canzone nuova, che fa parte appunto del suo ultimo singolo che è appena uscito, mentre prima abbiamo ascoltato la canzone del grande Mimmo Nazionale Piove, che racconta un po' la storia di un uomo che implora la propria amata di non lasciarlo chiedendole un ultimo bacio, e la pioggia evoca il simbolo un po' delle lacrime e la malinconia dell'addio. E questa canzone fu presentata all'Eurovision del 59, così come anche al Festival di Sanremo, dove appunto arrivò al primo posto. Nel 59 c'era una cosa simpatica, una nuova moda, dove la Piaggiola Innocenti facevano a gara per riempire le strade di vespe, di lambrette. Tra i giovani centauri dell'epoca esplose una moda simpatica, che era quella di legare un gatto nero di peluche sul portapacchi, quello dietro, posteriore o sopra il faro anteriore, trovare il modo per mettere questo gatto. Questa tendenza era nata per ironizzare sulla sfortuna e dimostrare uno spirito ribelle un po' rock, e portò i negozi di giocattoli a esaurire in poche settimane qualsiasi peluche di colore nero. Però che cosa succedeva? Succedeva che la stradale ti fermava, la polizia ti fermava con la paletta, tu dovevi accostare con la tua lambretta e ti dicevano: ma scusi, non può portare un gatto sul portapacchi della lambretta o della vespa o magari davanti, e non si può. Ma guardi che è un peluche. No, ma no, guardi, non ci interessa la razza, ma lei non può portare un animale sulla... Ti è piaciuta questa, Marco? Vabbè, se qualcuno l'ha capita, era un po' una sorta di barzelletta, quella del carabiniere che faceva la multa all'animale in macchina, ma dice il guidatore: guarda che è un peluche, non mi interessa la razza. Va bene, altra carta, altra canzone. Arrivano i Millennials con Francesco Gabbani, la canzone dal titolo Viceversa. Tu non lo dici ed io non lo dico. Parte subito, Francesco.

Francesco Gabbani, bella canzone che racconta un po' la condivisione, celebra l'amore e l'amicizia come legami bidirezionali, ovvero se tu dai, ricevi, e quindi questo viceversa, appunto, è l'idea del titolo, che partecipò al Festival di Sanremo del 2020. Bella canzone, anche suggestivo il video, dove il cantante non canta ma mimetizza quello che appunto racconta il testo della canzone. Tra una parola e un'altra, è una canzone, un tuffo generazionale, è il momento di collegarci con l'arcologia del liscio, che puntuale ci raggiunge ogni qualvolta che raggiungiamo circa metà del nostro viaggio nella melodia italiana, e quest'oggi davvero è un piacere gustarcela, perché abbiamo il grande Martin in arte, Bruno Galino ovviamente l'anagrafe, con la sua celeberrima Madonnina dai Riccioli d'Oro. Ci balliamo la canzone, ce la cantiamo e soprattutto ce l'ascoltiamo con il collegamento all'arcologia del liscio.

Meraviglioso collegamento quest'oggi con Martine, la Madonnina del Riccioli d'Oro, canzone che fa parte dei successi delle canzoni popolari, canzoni che anche i giovani d'oggi cantano allegramente. Sono quelle canzoni che dobbiamo portare avanti nei secoli dei secoli, perché davvero raccontano un pezzo di storia del paese. Altra carta, altra canzone, procediamo con la carta e arriva, ritorna la canzone acustica, quindi prepariamo le corde vocali e quelle consonanti. Se avete vicino un sorsetto d'acqua naturale, fa sempre piacere, e ci intoneremo una canzone dei giganti, una canzone grande.

ragazzi in due, no? Com'è il titolo esatto? Una ragazza in due, no? Perché due ragazze in due era equilibrio. Una ragazza in due, diciamo che c'è una certa contesa tra le parti. Brano dei Giganti del 1965, della versione italiana della canzone Down Come the Rain. Una canzone in sei ottavi e parla appunto di un corteggiamento. E il corteggiamento è quella fase bella dove vivi con le farfalle nello stomaco e poi quando la preda è conquistata le farfalle volano via. Ti è piaciuta questa poesia, Marco? Come è stata rappresentata? Proprio sta facendo un'espressione, come dire, non ve lo posso dire. Generazione Baby Boomers, altra carta, altra corsa, altra canzone. Ma chi se ne importa, Gianni Morandi? Ma chi se ne importa se al mondo si vive una volta soltanto? C'è forse questa frase? Ascoltiamo.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

tornato nella mente Lara Agostini con questa canzone dal titolo Anima, canzone bella romantica da ballare su una mattonella barra due al massimo, canzone che ha unito anche Ma chi se ne importa di Gianni Morandi, che abbiamo appena ascoltato poc'anzi, che ci riporta al 1969, che è dove il consiglio di questo brano invita alla leggerezza, dove il ritornello recita: un giorno d'amore vale più di 100 anni, suggerendo di lasciarsi alle spalle le preoccupazioni e le convenzioni per godersi i sentimenti autentici. In quell'anno ci fu uno scherzo, non lo sapevo, ad Adriano Celentano, pensate un po' gli amici. Nel 69 Adriano Celentano era all'apice del successo, amava girare per Milano a bordo di una lussuosa Mercedes bianca. Lo scherzo degli amici: durante una cena in un ristorante sul Naviglio, alcuni suoi amici decisero di fargli uno scherzo, gli sottrassero le chiavi dalla giacca e spostarono la macchina 3 isolati più in là. Quando il molleggiato se ne accorse, uscito dal locale, si infuriò ed era convinto che l'auto fosse stata rubata dalla malavita milanese. E invece cosa successe? Che improvvisò un comizio in mezzo alla strada, urlando con il suo stile inconfondibile contro i passanti e bloccando il traffico. Quando gli amici gli indicarono la vettura dall'altra parte della via, Adriano si mise a ridere e offrì da bere a tutti i presenti per farsi perdonare la scenata. E questo magari è davvero un bel momento, e se fosse stato ripreso da lì poteva anche nascere una sorta di film. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X con Julie, Cuore bandito, questa canzone che tante orchestre nel panorama da ballo la eseguono, ma l'ascoltiamo da colei che ha portato al successo questa canzone. Julie, a te la linea.

0: Julie, canzone presentata al Festival di Sanremo del 1982 ed è una di quelle canzoni che le orchestre da ballo eseguono a tempo di baciata, anche perché il ritmo davvero era già un po' baciatoso nel 1982, adesso l'hanno ovviamente tramutato in baciata al 100%. Siamo giunti al termine, Marco, ci salutiamo? Ebbene sì, rinnovandovi l'appuntamento con la Melodia Italiana per domani allo stesso orario, in tantissimi come sempre, con le canzoni generazionali, le migliori orchestre da ballo del panorama italiano, con le canzoni acustiche e soprattutto con la voglia di divertirci e anche andare a raccontare fatti di vita vissute delle generazioni. L'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Arriva il nostro caro amico Roberto Tagliani con Le Rose Bianche e a domani buona continuazione su Radio Liscio. Rimanete sempre con noi.
1: Le Rose Bianche, eccola.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Roberta Band, Canzoni dei Nonni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati, con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione, sottoscritta da 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu, con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett, che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche. Il corpo, legato e coperto da pneumatici, potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscemi in provincia di Caltanissetta è risalita alla preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo, presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano, per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e più tardi.
1: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
0: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con i più grandi successi del passato, canzoni indimenticabili e intramontabili, proposte con poche interruzioni parlate. Oggi apriamo con l'Orchestra Bagutti, due successi di qualche decennio fa, Treno e Cuore di Mamma.

Era Cuore di Mamma, Orchestra Bagutti, ed ora Luca Francia. Luca Francia, con la voce di Manuela Trucco, ci propone Me ne vado e Sogno d'amore.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo Giramondo arriva l'orchestra di Matteo Tassi. A noi che ce ne frega, e Canto di Primavera.

Era Canto di Primavera all'orchestra Matteo Tassi ed ora in pedana Tognazzo Disco, uno dei suoi brani più celebri, Se avessi ali, e subito dopo Piccolo Mondo.

Piccolo Mondo, Tony Atto Disco, è il momento di Rossella e Casanova, sempre qui su Radio Liscio, i simpatici italiani, un'ora con i più grandi successi del passato. Amore romantico e così non

Era l'inconfondibile voce di Armando Savini. Siamo arrivati anche oggi al termine della puntata dei I Simpatici Italiani. Chiudiamo come ogni giorno con un pezzo strumentale, l'orchestra Daniele Comba, Scatenatissima. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un serio guasto tecnico ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico aereo in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow, dove i voli sono stati sospesi e poi ripresi, e Gatwick, che fronteggia significativi ritardi. Avvertono di possibili ritardi e disagi anche altri scali, tra cui Aberdeen, Edimburgo e Birmingham. Intanto da Londra è sfida aperta a Israele e a Trump con un cambio di posizione storico. Il Regno Unito ha formalizzato oggi la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli Esteri Ed Miliband, che ha accusato Tel Aviv di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. La decisione è stata accompagnata da una dichiarazione congiunta di altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo, attacca il ministro degli Esteri Saar dopo che annuncia ritorsioni, mentre commenta: è un palese tentativo di interferire nella politica israeliana e nella campagna elettorale.
0: L'economia.
1: Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio. Secondo i dati MIMIT odierni, con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self-service costa circa 2,17 euro al litro. La benzina si attesta intorno a 2,06 euro al litro. In autostrada si sale ancora, la benzina self arriva in media a 2,143 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i 2,240 euro al litro. In un solo mese, un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto sulle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Non va meglio per la benzina. Rispetto a inizio luglio, sulla rete ordinaria, un pieno fa spendere oltre 3,5 euro in più e un pieno di diesel costa addirittura 14,2 euro in più. Sottolinea l'Associazione dei consumatori, che avverte anche: siamo in presenza di una vera e propria emergenza che rischia di avere effetti devastanti a cascata sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti, sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie. In corso nella Sala Verde di Palazzo Chigi gli incontri con enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte aveva disposto la chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti. Intanto le aziende dell'indotto, su richiesta del governo, hanno accettato di sospendere le procedure di licenziamento annunciate per 2.500 dipendenti fino alla decisione della Corte d'Appello. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sfida ad Israele e a Trump da parte del Regno Unito. Ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati, secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione di Tel Aviv, dove Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone. Daniela Ubaldi.
2: Il governo britannico riconosce che nelle zone della Cisgiordania è in atto una pulizia etnica dei palestinesi perpetrata dai coloni terroristi. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli esteri britannico Ed Miliband. Non credo che il popolo britannico voglia che noi sosteniamo l'occupazione accettando prodotti provenienti dagli insediamenti nei nostri negozi e supermercati, dice, annunciando l'introduzione del divieto di importazione di merci provenienti proprio dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Alla formalizzazione risponde anche una dichiarazione congiunta di adesione e sostegno da parte di 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la replica di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo e vuole interferire nella politica israeliana durante la campagna elettorale, attacca il ministro degli esteri Saar. Intanto il premier Netanyahu fronteggia lo scandalo dopo lo scoop del quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui era stato avvertito in anticipo dell'attentato del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, avvertimento a cui non ha dato seguito. Netanyahu smentisce categoricamente con il sostegno dei suoi, attaccano però le opposizioni. È personalmente e penalmente responsabile dell'attentato, accusa il predecessore Bennett.
1: Domani in provincia di Lecce l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino a Firenze dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. È il giorno di Penelope Cruz e Javier Bardem alla Mostra del Cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier. Mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Sport, calcio, il nuovo Santiago Bernabéu si veste a festa. Questa sera il Real Madrid-Inter inaugura la prima giornata del maxi girone di Champions League. Il grande ex José Mourinho, 16 anni dopo il triplete nerazzurro contro Cristian Chivo. Intanto il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, non si nasconde. La Champions è un obiettivo.
3: Sicuramente che è un obiettivo. Sognare sogniamo tutti. Bisogna essere tranquillo, sappiamo che questa competizione è molto prestigiosa, molto importante, come lo ripeto sempre da che sono arrivato qua in questo grandissimo club. Dobbiamo essere sempre con la mente giusta, con la voglia di portare trofei all'Inter, quindi è quello che cerchiamo di dimostrare quando entriamo in campo.
1: Real Inter inizierà alle 21 e sarà arbitrata dall'inglese Oliver. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della settimana non ha visto variazioni particolari dopo un weekend all'insegna ancora del gran caldo, dopo mesi ininterrotti di temperature sopra media, decisamente sopra media. Quindi poche novità fino alla giornata di mercoledì, dove qualcosa comincerà a cambiare. Una depressione nord atlantica sarebbe quindi intenzionata a approfondirsi e portare pertanto quindi perturbazioni con piogge temporali non solo sulle Alpi ma anche su parte della Valpadana, la Liguria soprattutto e l'Alto Tirreno, con un calo delle temperature avvertito di almeno 6-8 gradi. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di 3bmeteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Roberta Band, Canzoni dei Nonni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: arriverà il titolo del primo CD di Francesca.
1: Grazie a tutti, un bacio grande, grazie. Grazie amici, davvero, che bello applauso. E allora amici, si continua con la tradizione, eh? Adesso arriva la prima mazurka della serata. Pronti a partire? Giuseppe, Lorenzo.
2: Le orchestre suonano dal vivo

0: Lorenzo alla fisarmonica, grazie. Allora rimane il nostro Lorenzo, il più giovane dell'orchestra, ha solo 20 anni, giovanissimo. E l'applauso ci sta tutto, grazie. Un bel valserino, ce lo suona lui. Vai, stornello!
1: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Oh, bel ciuffo, grazie.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con i più grandi successi del passato, canzoni indimenticabili e intramontabili, proposte con poche interruzioni parlate. Oggi apriamo con l'Orchestra Bagutti, due successi di qualche decennio fa, Treno e Cuore di Mamma.

Era Cuore di Mamma, Orchestra Bagutti, ed ora Luca Francia. Luca Francia, con la voce di Manuela Trucco, ci propone Me ne vado e Sogno d'amore.

Sogno d'amore era l'orchestra Luca Francia con la voce di Manuela Trucco. Ora Casadei, non c'è pace tra gli ulivi e Giramondo.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo Giramondo arriva l'orchestra di Matteo Tassi. A noi che ce ne frega, e Canto di Primavera.

Era Canto di Primavera all'orchestra Matteo Tassi ed ora in pedana Tognatto Disco, uno dei suoi brani più celebri, Se avessi ali, e subito dopo Piccolo Mondo.

Piccolo Mondo, Tony Atto Disco, è il momento di Rossella e Casanova, sempre qui su Radio Liscio, i simpatici italiani, un'ora con i più grandi successi del passato. Amore romantico e così non

Era l'inconfondibile voce di Armando Savini. Siamo arrivati anche oggi al termine della puntata dei I Simpatici Italiani. Chiudiamo come ogni giorno con un pezzo strumentale, l'orchestra Daniele Comba, Scatenatissima. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Ciao bella gente, eccoci qua, 11 e 3 minuti di oggi, martedì 8 settembre 2026. Com'è la giornata bellissima, qui siamo senza acqua. Stamattina ha telefonato l'acquedotto dicendo c'è un problema, è scoppiato un tubo dall'altra parte della valle qui dove abitiamo noi, Santa Maria, che è il paesino qui davanti, in faccia proprio a noi. Non è che la valle sia larga, sarà larga 700-800 metri, ma è scoppiato un tubo per cui siamo senza acqua. Quindi stamattina neanche la faccina ho potuto lavare. Sì, avrei potuto andare fuori perché noi abbiamo le vasche di raccolta dell'acqua piovana, perché avendo alcune decine di migliaia di ospiti nel capannone, loro devono bere, e allora l'acqua per qualsiasi evenienza abbiamo la scorta e l'intervento di dramma nel caso andasse via anche l'elettricità. Abbiamo il generatore, sì, siamo attrezzati, possiamo quasi vivere in indipendenti qui nel borgo di 15 abitanti dove vivo io. E oggi è il 251esimo giorno dell'anno, ne mancano 114 alla fine dell'anno ed è la natività della Beata Vergine Maria, nonché il giorno dedicato, la giornata mondiale dedicata all'alfabetizzazione. Pensate che nel mondo ci sono 781 milioni di persone. Sì, telefono, ho capito che ti devo mettere, sì, ti devo mettere in silenzio, ecco così. Allora, stavo dicendo, 781 milioni di persone al mondo, adulti, che non sono alfabetizzati, e il 64% di questi sono donne. Questa è la situazione per cui oggi bisogna riflettere su quella che è l'importanza dell'alfabetizzazione, imparare a leggere, a scrivere, a fare. Ah, questi sono già i primi messaggi che vengono, ma io qui ti ho messo che non devi suonare. Perché suoni? Non fare più rumori, signor telefonino. Vabbè, andiamo col primo brano. Primo brano di oggi è La Morsita di Castellina Pasi. Uè, cinghia, non t'avevo visto. Ah, ci sei anche tu oggi. Ero in ansia, ho detto, non l'avevo visto. L'avevo visto. È la prima immagine che mi appare nella giornata, quindi. Va bene. La Morsita.

Amorcita. Amorcita, era Castellina Pasi. Stamattina vi siete svegliati con il messaggio libero a tutto spiano. 331-335-6565. No, tu vai via. Quei programmi che ci entrano dentro, che vogliono a tutti i costi fare l'update, li odio. Buongiorno Ettore, finalmente un bel disco della settimana. Bello, lineare, inerente al ballo liscio, dedicato ai nonni. Un bel Fox Jave. Complimenti alla Roberta Band, Siro di Chiavari. Sempre attento e sempre preciso. Ciao Ettore Cinghia, mi faresti ascoltare i Supertramp con Goodbye Stranger? Grazie Max di Ozzano in provincia di Bologna. Comincio a chiedere dischi stranieri, non so il programmatore come la prende, perché è molto legato al target di Radio Liscio. Ciao Ettore Cinghia, buona giornata da Emily e nonna Graziella da Vergnasco. È vero che abbiamo Emily, la nipotina, che ascolta anche lei. La scuola? Scuola? Dai, domani mia nipotina più grande comincia. Buon martedì da Max di Albenga. Buongiorno da Margherita di Genova. Buongiorno da Guerrino di Latina. Ciao Guerrino. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Ciao Stefania. Ciao Ettore Cinghia. Buona giornata da Fulvio e Renata dalla Valpellice. Mi piacerebbe ascoltare Vacanze Romane di Mattia Bazar. Wow, wow. Ciao, la mettiamo ogni tanto. Adesso vediamo se la mette domani il Supremo. Buongiorno Ettore e Marco. Se possibile vorremmo ascoltare una canzone delle Mondine a tua scelta. Grazie mille Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Buona giornata da Ida di Bra. Ciao Ettore, ciao Cinghia, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Da Emma, ciao Emma. Ciao Ettore e un buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ok, fino alle 11.10 siamo a posto, anche perché sono le 11.12 e questi sono i messaggi che sono arrivati. Mentre noi abbiamo il primo vintage di oggi, che già era una canzone che era stata chiesta ieri da Mauro di Savona, ed era La Guarda. Guarda è stato il più grande successo dei Rogers del 1968. E allora guarda che adesso ti passo Guarda dei The Rogers e del primo vintage di oggi. Guarda, ma soprattutto ascolta.

0: terza età.
1: È quella dei differentemente giovani. Roberto Polisano. La terza età, ecco, la si può vivere anche così, come questo signore qui che dice: mi faccio la Mustang e poi cerco di rimanere in piedi. Mi do una specie.

Era Roberto Polisano con la terza età, questa terza età da affrontare con determinazione, cum grano salis, come dicevano i latini, quindi con comunque iuscio, con giudizio, perché non si hanno più certe abilità che si hanno quando si è più giovani, come Emily che mi scrive: Ettore, sono Emily, io la scuola la inizio lunedì 14, così sono ancora un pochino con nonna Graziella, un bacio, sei simpatico, ciao. Ma sai che bel complimento riceverlo da una signorinetta della tua età. Grazie Emily, un bacione anche a nonna Graziella, che so che è lì e che segue sempre Canzoni Senza Frontiere. Allora, Giampiero e Giovanna di Villafranca ieri avevano chiesto una canzone storica di Lucio Battisti, e allora eccola qui la canzone storica. Qual è la canzone storica? È tutta quella storia di un uomo a cui un amico gli va a dire, ci sono sempre questi amici, no? Guarda che la tua donna ti sta tradendo, l'ho vista. No, Francesca, no, non è possibile. Sì, guarda, era vestita di rosso e l'ho vista con uno. Ma no, non è Francesca, dai, non esiste. E tutta la canzone si sviluppa così: lui che nega che Francesca lo stia tradendo. È nata questa incredibile canzone che lui scrisse nel 1967 e la fece interpretare a un gruppo che si chiamava i Balordi. Questi Balordi cantarono Non è Francesca e nessuno se la strisciò neanche

Ecco, il finale, siccome Battisti la riteneva troppo corta, l'ha allungato con questo zanza che va avanti per più di 2 minuti, diventa quasi lancinante. Non è Francesca, era Lucio Battisti. Oggi giornata che godetevi l'ultima giornata di caldo. Oggi è l'ultima giornata di caldo. Da domani, signore grazie, cambia tutto. Da domani, anzi, devo anche preoccuparmi questa notte, questa sera, di mettere la macchina e di dire anche alla moglie di mettere la macchina al coperto, perché pare che da domani tuoni, fulmini, saette, tanta pioggia, ma soprattutto 8-10 gradi in meno. Non facciamo più andare l'aria condizionata, pensa a te. Quindi vivremo senza quel sotto che sta andando da 3 mesi praticamente. Anche a te, Cinghia, come sei serio oggi? Sta giocando con qualche cosa d'altro, perché lui mentre fa la trasmissione, siccome deve schiacciare 2 bottoni, poi non è che sia impegnato così strenuamente, per cui si preoccupa di fare altre cose. Stamattina lì ho un nuovo giocattolo e mi ha detto: ah, va con 2-4 MHz. Vuol dire che sta trafficando altre cose, per cui non mi segue durante la trasmissione. Non sei di stimolo, non sei di stimolo. Devi stimolarmi, devi tenermi sempre attento, partecipare. Dolcissima Sardegna di Marco e Alice. Da domani fresco. Pensiamo che da domani

Allora, era Dolcissima Sardegna di Marco e Alice. Una notizia che dovrebbe far piacere a tutti gli amanti del liscio. Comincia oggi, martedì 8 settembre, la settimana del liscio a Gatteo a Mare. Gatteo a Mare è la patria di Secondo Casadei, tanto per dire, che è stato lo Strauss della Romagna, come l'hanno chiamato, e Raul Casadei, suo figlio, il re del liscio. A metà settembre si trasforma, quindi da oggi, per 11 giorni in una grande balera a cielo aperto, ospitando i migliori interpreti della musica da ballo e del folk emiliano-romagnolo. La settimana del liscio a fine estate si fa ancora più lunga e include l'imperdibile appuntamento del 9 settembre, della notte del liscio, e del 10 settembre il festival di San Liscio. L'evento è curato dall'associazione Gatteo Mare Turismo con la direzione artistica di Moreno Conficconi, quindi Moreno Biondo, e il patrocinio del comune di Gatteo. E cosa farà Radio Liscio? Sarà là in diretta, ma non solo Radio Liscio, anche Prima Antenna, con un inviato speciale che è Joe Fantini, il boss della Peschiera di Valdengo, che si trasferisce là non solo perché è fine estate e lui vuole ancora ammirare, diciamo così, alcune bagnanti sulla spiaggia. Là c'è una spiaggia molto bella, di sabbia finissima, a Gatteo Mare. Io andavo sono andato per anni in vacanza a Cesenatico, che è il paese dopo, con mio papà e mia mamma. Allora, apre oggi alle 21 e stasera ci saranno Moreno il Biondo e Friends, Luca Bergamini, Marco Tagliavini, Federica Cocco, Alex Villani, Nino Ragusa, Novella Vandi e Matteo Bensi. Pensa a te, in una sera a Gatteo Mare. Approfittate, perché stasera è l'ultima sera senza pioggia. Mi sa che mercoledì e giovedì avranno qualche problema, ma stasera grande apertura, 8 di settembre, Gatteo Mare, alla, dov'è che si svolge? Ve l'ho detto, all'area Rubicone Spiaggia. Gatteo Mare, area Rubicone Spiaggia. 11:31, la mazurka di periferia. Ecco, entriamo già con questa mentalità: mazurka, polka, il vero liscio, quello che piace a quelli, ed è proprio lui, Moreno il Biondo, con la sua orchestra, il grande evento, quindi l'organizzatore, il gran maestro della festa di Gatteo a Mare e quindi della settimana del liscio. Vai, cinghia!

Allora, era la mazurka di periferia di Moreno il Biondo, grande evento, e teniamo 11.35, per una volta che sto tenendo i tempi, addirittura sono in anticipo, posso anche dilettarmi con notizie come per esempio che il terzo vintage di oggi viene interpretato, intanto dedicato, me l'ha richiesto su Facebook, ad Angela di Latte Ventimiglia. È una canzone, settembre è il mese, è uno dei mesi belli per quelli che non vogliono infilarsi nelle ferie nel mese d'agosto o di luglio. Giugno e settembre sono un po' sottovalutati, ma ormai fa caldo come a luglio ed agosto. Sì, a settembre si rischia che ci sia l'estate che si spezza, come succederà tra stanotte e domani. L'estate che finalmente è dalla fine di maggio che tiene questa temperatura folle, e finalmente domani l'anticiclone del il gobbo di Algeri, l'anticiclone africano, è stato praticamente richiesto da più mesi di andarsene, di ritornarsene a casa sua. No, lui ha voluto continuare a rimanere in vacanza in tutta Europa, attenzione, non solo in Italia, ma ha frastornato anche l'Italia con il suo caldo. Da stanotte finalmente se ne va, non aveva più soldi per pagare le vacanze qua ed è stato cacciato da una perturbazione che arriva dall'Atlantico e che purtroppo aria fresca che si mischierà non solo con l'aria calda che c'è al suolo, ma anche con i mari attorno all'Italia che sono in sovratemperatura, cioè sono più caldi di parecchi gradi di quello che dovrebbe essere, per cui si crea un'energia che può essere negativa e può creare disastri. Stiamo attenti ai disastri, perché tutti dicono state attenti cosa si può fare quando viene giù di tutto, uno ha anche l'ombrello, si fanno i buchi con la grandine grossa così, per cui a me quando dicono state attenti, sì, non stiamo sotto gli alberi, perché gli alberi si sa che attirano i fulmini, quindi non è il caso di mi riparo sotto l'albero, no, riparati in un portone, riparati sotto una tettoia, magari nei mezzi pubblici, ma no, non sotto gli alberi è pericolosissimo. Pensate che quando io giocavo a golf, che veniva annunciato un temporale, veniva fatta suonare la sirena su tutto il campo, dovevi mollare lì la sacca in mezzo al campo, perché i ferri che servono per giocare potevano tirare i fulmini e allontanarti, lasciando lì la sacca abbandonata al suo destino. Messaggio: ciao Ettore, ciao Marco Sasso, cinghia Paolo di Genova, buona giornata, volevo sentire la canzone blu di Sandro Giacobbe. L'avete già fatto sentire la Wilmer, mi pare, prima di me, o no? Un'altra canzone, ma sempre di Sandro Giacobbe. Va bene, comunque il nostro programmatore ne terrà conto. Siamo al momento, dicevo, del terzo vintage di oggi, settembre, bellissima canzone del 1970 di Peppino Gagliardi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Aspettami lì, ferma, non muoverti, aspettami lì, arrivo. Paolo Bertoli, aspettami lì, ferma.

Aspettami lì, non muoverti, arrivo. Aspettami lì. Era Paolo Bertoli. Ah, ci siamo. Siamo ai vinili di casa Andenna, il primo di oggi. Vi ricordo che intanto siamo su Radio Liscio con Canzoni Senza Frontiere, ma siamo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, che ci ritrasmette sul canale 14 del digitale terrestre in Piemonte, in Valle d'Aosta, e sul 79.79 sempre del digitale terrestre in Liguria, ma anche con siamo ritrasmessi anche dal network Teleantenna, che copre Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio e la provincia veneta di Belluno. E il Supremo mi ha detto, però, e poi è sparito, non mi ha detto più niente, a ragnatelina, tirala via, che ci saranno delle novità la prossima settimana. Il cinghiaio, lui sempre distratto, sempre col suo nuovo giochino, cioè praticamente io lo vedo fisso così, che fa robe in questo modo, che non è comunicativo, non è in sintonia come al solito con la trasmissione. Quando lui ha un nuovo giocattolo, non vi dico quando adopera i droni, che ha i droni, quelli che si fanno andare con le mani, col fischio, e ha delle robe in casa. È un bambolone. Allora, i vinili di casa Andenna, vi sto facendo ascoltare da ieri i 200 brani più belli di sempre secondo l'ultima classifica della rivista Rolling Stone, che è stato l'aggiornamento assoluto con 254 brani nuovi, uscita nel 2024. Allora, al 198esimo posto c'è questo signore Marvin Gaye. Marvin Gaye ha avuto una vita corta, purtroppo, perché venne ucciso da suo padre durante una lite il giorno prima del suo 45esimo compleanno. Gli sparò al cuore, non si sa se accidentalmente o in un impeto di rabbia. Comunque Marvin Gaye nel 1981 ebbe un periodo di crisi, solitudine, depressione, e si trasferì a Ostenda in Belgio. Dopo la fine di un tour europeo, praticamente non tornò più a casa, e era talmente giù di corda, come si dice, che intanto decise di abbandonare la sua casa discografica, che era la mitica Motown. Disse: no, state uccidendo la mia creatività, pretendete cose che io non voglio fare. Insomma, litigò con la Motown e lasciò la Motown. E quindi ovviamente uno come Marvin Gaye, che era un grande del rhythm and blues dell'epoca, c'erano un sacco di altre case discografiche: vieni da noi. Lui però a Ostenda ebbe degli amici che Gordon Banks e Odell Brown, per l'esattezza, che, amici veri, andarono a vivere a Ostenda anche loro con lui. E a un certo punto, mentre erano lì che gozzovigliavano, mentre cercavano di recuperarlo, quantomeno di rimetterlo in sesto, perché lui era proprio depresso, no, non lavoro più, no, non ho più voglia, no, non faccio più niente, ci fu uno che gli disse: sai cosa hai bisogno tu? Di una cura sessuale. Hai bisogno di avere una donna o un gruppo di donne che ti facciano cambiare un attimo questi tuoi pensieri tetri. E fu lì che nacque Sexual Healing, la cura sessuale, che vinse, arrivò al primo posto della classifica del Rhythm and Blues in America e terza nella hit parade. Vendette più di 1 milione di copie, vinse il disco d'oro e poi il disco di platino, per cui l'ispirazione fu bella, forte e potente. Sexual Healing, Marvin Gaye, nel 1982.

0: più belli di sempre secondo la rivista Rolling Stone. Sexual Healing, Marvin Gaye. Isabella da Roma, Ettore, saluto te, Diana, tutti, bentornato a Guerrino di Latina, ci mancava, ciao. Ettore, ciao, ciao Cinghia, grazie per le belle canzoni, oggi niente richiesta. Ciao Mauro da Sabona, ciao Mauro. Potrei ascoltare Nonno Alpino di Mariana Lanteri. Ha cantato Nonno Alpino la Mariana Lanteri, Cinghia? Tu che sai tutto, che sei la Bibbia. Poi vado a lavorare per mia moglie Flavia Grazie. Tanto non te la passo oggi. Adesso intanto stabiliamo se la Mariana Lanteri ha cantato Nonno Alpino e non La Penna Nera. Il Cinghia ha un'espressione un po' sbalordita, quindi non ho una notizia immediata. Penna Nera sicuramente, Nonno Alpino non abbiamo notizie. Ciao Emily, vai pure a scuola, ci penso io a salutare nonna Graziella. Mi piaci, anch'io sono nonna, un bacio a te e nonna. Ciao Isabella da Roma. Questo per Emily, la nipotina della Graziella di Verniasco, che ci sta guardando ed è in vacanza fino al 14. No, la mia nipotina, che tra le altre cose oggi compie gli anni, ma ne parliamo dopo, comincerà a tornare a scuola domani. E domani ci sarà la festa per il suo compleanno. 10 anni, è nata l'altro ieri, ha già 10 anni, ragazzi. Va bene, siamo all'ultimo brano. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Ci ritroviamo domani alla stessa ora. E una rosa per te, per tutte le donne che stanno te. E non parlare sempre, taci che ti annuncio io. Una rosa per te di Marco e il Clan.
1: Soprattutto
0: dedicata a tutte le donne. Devo dirlo io, non lo devi dire tu. Tu non stai vendendo il pesce al mercato. Stai per cantare la tua canzone. Cantala e zitto.

0: Intanto ho una diatriba in atto con il Supremo. Dice sempre che Prima Antenna si vede anche in Valle d'Aosta, ma non è corretto, solo Piemonte e Liguria. Io ho un amico a Cogne che la vede benissimo, e tra le altre cose in molte località della Valle d'Aosta meridionale si vede. E perché mi devi dare queste note, Supremo? Subito andare in polemica sul finale della prima ora è deleterio, perché mi manda in una forma di depressione presentativa che poi si riverbera sulla seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Non è bello quello che stai facendo, non è soprattutto sentimentalmente corretto, è una cosa che adesso ci sono le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao bella gente, 12:05, questa è Canzoni Senza Frontiere su Radio Liscio, la radio che non c'era e che ora c'è, che si occupa di ballo liscio e non solo. A proposito, sabato prossimo alla Peschiera di Valdengo ci sarà l'orchestra dei Rubacuori. I Rubacuori che faranno ballare tutti quelli che hanno voglia di farsi una serata da ballo liscio, con finalmente una temperatura gradevole. Da domani cambia il tempo, andiamo giù di 8-10 gradi, si ricomincia a vivere. 331-335-6565 è il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp. E oggi 8 di settembre 2026 è il 251esimo giorno dell'anno, ne mancano 114 alla fine dell'anno, ed è la Natività della Beata Vergine Maria ed è la Giornata Mondiale dell'Alfabetizzazione. Questa alfabetizzazione che ha la bellezza di 781 milioni di adulti nel mondo che non sono alfabetizzati, quindi non sanno né leggere né scrivere, o con grande fatica sanno leggere e scrivere, e il 64% di questo numero enorme, un decimo della popolazione mondiale, sono donne. Donne che comunque anche nella loro ignoranza, ma detto non in senso cattivo, detto in senso proprio di non conoscenza, perché non ne hanno avute la possibilità, comunque ancora si dislinguano, nel senso che ancora hanno così momenti di trasporto, di sentimento, di passione, quando chiedono a lui ancora un bacio, ancora un bacio. La Elena Cammarone interpreta molto bene questo momento di sensibilità e di desiderio femminile. Ancora un bacio, amore.

sempre senza acqua. Il danno più grave di quello, l'ultima volta quasi un giorno intero siamo rimasti senza acqua, e del resto sono le gioie di vivere in apertissima campagna. Succede durante l'estate, c'è qualcuno che passa col trattore perché deve arare il campo e non è contento di come ara, quindi butta giù l'aratro fino in fondo, becca il tubo dell'acqua, lo schianta e ora che viene riparato ci vuole un po'. Ma noi non abbiamo ancora attaccato, perché noi abbiamo il rubinetto che possiamo passarlo dall'acqua dell'acquedotto alle nostre vasche di raccolta dell'acqua piovana, che sono praticamente vuote perché non piove da una vita. Ma da domani tutti i tubi sono pronti per essere piazzati nelle vasche di raccolta, perché è sempre utile avere una raccolta di acqua per qualsiasi evenienza, come quella di oggi, che per il momento siamo sempre senza acqua. Ma lo so che si torceranno nel cunicolo gli operai che stanno lavorando dell'acquedotto del Monferrato, ma la situazione è questa. Su, alacri, aggiustare che... No, stamattina non ho potuto neanche lavarmi la faccia, sono Alba Chiara. Alba Chiara è stata richiesta da Max di Ozzano. Alba Chiara di Vasco Rossi. Allora, ho preso le mie noterelle. Alba Chiara ha, è la facciata A di un 45 giri, che come facciata B ha fegato spappolato. Allora, è un brano del 1979. È stato forse la canzone più significativa di Vasco Rossi. È presente in tutti gli album live di Vasco Rossi, lui la canta sempre, addirittura conclude le sue serate con Alba Chiara. E Vasco Rossi ha dichiarato di aver scritto Alba Chiara di getto, aspettando mentre la madre cucinava, ispirato da una ragazzina di 13 anni che vedeva sempre passare alla fermata della Corriera di Zocca. Zocca è un comune italiano della provincia di Modena in Emilia-Romagna, dove è originario Vasco Rossi. Allora, Alba Chiara per Max di Ozzano, questo ragazzo del 52, Vasco Rossi. Il brano è del 1979, del quarto vintage di oggi di Canzoni Senza Frontiere.

Grande Vasco Rossi con Alba Chiara, 1979, quarto vintage di oggi. 8 settembre, i nati e i morti di oggi. Nel 1474, l'8 di settembre, nasceva Ludovico Ariosto, la Gerusalata Liberemme. A scuola sì, scherzando, non la chiamavamo la Gerusalemme Liberata, ma la Gerusalata Liberemme. Serena Bortone, giornalista, volto della televisione italiana, è nata l'8 settembre del 1970. Un grande giornalista dello sport, Gianni Brera, che ha tenuto a battesimo un sacco di giovani che poi sono diventati, hanno aspirato a diventare come lui, ma lui è stato

Veramente un numero uno. Gianni Brera era nato l'8 settembre del 1919. Riccardo Cuor di Leone, adorato. A me piaceva tantissimo questo nome quando ero bambinetto, Riccardo Cuor di Leone. Poi nei film per lo più lo faceva sempre Sean Connery. È nato l'8 di settembre del 1157 e poi è un grandissimo attore. Ha fatto Peter Sellers, morto a 54 anni, era debole di cuore e amava le donne di qualsiasi genere, cioè proprio non lo tenevano. Ha fatto tutta la serie della Pantera Rosa, lui era l'ispettore Cluso, fantastico. E poi un film che è diventato un cult della cinematografia mondiale, Hollywood Party, che dove lui faceva un indiano proprio dell'India, che finiva in questa festa a Hollywood e ne combinava di tutti i colori. Peter Sellers era nato l'8 settembre del 1925 e poi Vittoria Ottone, che oggi compie 10 anni, è importante perché è la mia nipotina. E i morti di oggi, mamma mia, sono già passati 17 anni. L'8 di settembre del 2009 a Monte Carlo moriva, colto da un infarto devastante, Mike Bongiorno, l'uomo che ha sviluppato più di altri la televisione in Italia. Nel 2022, l'8 di settembre, moriva la regina Elisabetta II d'Inghilterra. Nel 1949, l'8 di settembre, moriva Richard Strauss, che non era parente di Johann Strauss, non c'entrava niente qui il valzer, scrisse delle opere molto importanti, Richard Strauss, e Magda Olivero. Allora, Magda Olivero è morta nel 2014, era una soprano italiana famosissima, nata a Saluzzo, qui in Piemonte, morta a Milano, all'età di 104 anni. L'ultima volta che cantò ancora a 99 anni e aveva ancora una voce incredibile. Grande Magda Olivero, a 104 anni, morta l'8 di settembre 2014. Va bene, siamo alla... chi abbiamo adesso? La Lara Agostini, giusto? La Lara Agostini, confermo, ce l'ho scritta qui sulla mia plancia di comando, che è stata trascinata in un folle amore. E come può essere un folle amore? Folle amore dove ne succedono di tutti i colori, sia fuori che dentro

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Va bene, la Aurora Codazzi ha scelto per fare questo duetto il Pietro Galassi per contrapporre la sua femminilità alla mascolinità dell'interprete maschile di questa Scusami, una canzone che viene affrontata con veemenza da entrambi gli interpreti in modo da creare una suggestione particolare di un momento della vita di due persone. Scusami, Pietro Galassi ed Aurora Codazzi. Avrebbe dovuto essere Piero Galassi e Aurora Codazzi.

0: Pietro!
1: Scusami, di Pietro Galassi ed Aurora Codazzi. Vabbè, no, vi mando prima i vinili, il cinecalendario lo faccio dopo, perché è un vinile di Casandenna questo, la 197esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo la classifica del 2024 della rivista Rolling Stone, che ha una storia molto divertente. Allora, questa canzone che si intitola I Can't Stand the Rain, non sopporto la pioggia, di Ann Peebles, è del 1973. Come nasce? Allora, la Ann Peebles stava incontrando degli amici, fra cui il suo compagno, che era Don Bryan, per andare a un concerto. Proprio mentre stanno per uscire, si apre il cielo e viene giù acqua a catinelle. E la Peebles, la Ann Peebles, botta: non sopporto la pioggia, I can't stand the rain. E il suo compagno coglie, gli è piaciuta questa frase, dice: aspetta, aspetta, si è seduto al pianoforte e ha cominciato a riffare sul tema, intrecciando idee della stessa Ann Peebles e di un DJ che era lì, amico loro, che era Bernie Miller. Allora, mentre sono lì, finiscono la canzone, cioè ci lavorano tutta la sera, finiscono la canzone e la mattina successiva la presentano al produttore, che ha l'idea di usare, all'epoca, siamo nel 1973, un gadget nuovo di zecca, i timbali elettrici. E a cosa servono questi timbali elettrici? Servono per creare il caratteristico suono, riff di gocce di pioggia della canzone. Fatto sta che dicono: non siamo andati al concerto, ci siamo dimenticati del concerto. Però nasce questa I Can't Stand the Rain della Ann Peebles, non sopporto la pioggia, del 1973, che è nei vinili di Casandenna, 197esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre.

I can't stand the rain, non sopporto la pioggia. Era Ann Peebles. Non ha avuto un grande successo in Europa, nel senso che anche in Italia non l'hanno ascoltata molto. In America invece scalò la classifica del Rhythm and Blues, e comunque la rivista Rolling Stones l'ha messa al 197° posto delle canzoni più belle di sempre. Va bene, torniamo in Italia, vai. Avevo una cosa da dirvi, dunque, intanto mentre andava la canzone io faccio dei lavoretti, ho preparato la lista della spesa, perché ormai da un po' di anni io me la scrivo, perché sennò poi mi dimentico, no? È una questione di età. Allora prendo nota, in modo so che quando poi vado giù in valle nel supermercato devo tirare fuori solo il tovagliolino, il bigliettino, e mi leggo quello che devo procurare, e così ho la testa rilassata, non brucio neuroni, come si dice. 12:36, artisti vari in Siamo l'Italia che balla. Oh, sì, Siamo l'Italia che balla. E quest'estate, a parte il fatto del I can't stand the rain, non sopporto la pioggia, non è vero, noi l'aspettiamo con ansia, pare che qui comincerà stanotte alle 4, dalle 4 stanotte comincerà a piovere, e il clou, il momento, ho visto la proiezione delle previsioni, sarà domani mattina alle 11, cinghia, domani mattina alle 11, qui danno 6 mm di pioggia, quindi intensissima, speriamo che non ci siano problemi con i nostri collegamenti, perché quando piove va bene che noi ne abbiamo tre a disposizione, se ne salta uno abbiamo un secondo, se salta il secondo o addirittura quello col telefonino, ma davanti alla natura se salta tutto non ci si può fare niente. Vediamo domani mattina cosa succede. Siamo l'Italia che balla.

Siamo l'Italia che balla. Erano artisti vari, erano Bagutti, Lambertini, La Lanteri e Tarantino che si sono messi insieme per fare questa Siamo l'Italia che balla. Cinecalendario, i film di oggi. Che film è abbinato alla giornata di oggi, 8 settembre, secondo il cinecalendario che abbina un film a ogni giorno dell'anno? Bene, il film di oggi è un film divertentissimo, io me lo ricordo, l'ho visto anche più di una volta. Scappo dalla città, la vita, l'amore e le vacche. La crisi di mezza età di Mitch Robbins, interpretato da Billy Crystal, che vive a New York, lavora nel mondo della pubblicità e si sente sempre più insoddisfatto della sua vita quotidiana, che percepisce come vuota e priva di significato. I suoi migliori amici, che sono Phil and Ed, si trovano in situazioni simili, intrappolati in un matrimonio, infelici, lavori frustranti e sogni rimandati. Per il 39esimo compleanno di Mitch, gli amici decidono di regalarsi un'esperienza fuori dall'ordinario, una vacanza avventurosa che consiste nel partecipare a una tradizionale transumanza di una traversata a cavallo per condurre una mandria di vacche dal New Mexico al Colorado, cosa che non hanno mai fatto. All'inizio del film la madre di Mitch gli telefona il buon mattino per fargli gli auguri di compleanno e raccontargli la sua nascita per l'ennesima volta, avvenuta l'8 settembre 19 del 1952 alle 5:16 del mattino. 8 settembre 1952 alle 5:16 del mattino, ed è per questo che la data viene abbinata al film Scappo dalla città, la vita, l'amore e le vacche. Un personaggio molto particolare, fantastico, perché era un attore, uno dei re dei film western, era Jack Palance, che era il capo mandria, quello che dava gli ordini ed era quello che conduceva e dettava le regole per questa transumanza di vacche. Bene, il suo ruolo, lui interpretava il ruolo di Carly Washburn, vinse l'Oscar come miglior attore non protagonista, perché fu fortissimo, fino a quando non muore di infarto e li lascia da soli a dover condurre questa amante. L'hai visto il film, Cinghia? Te lo ricordi? No, divertentissimo, se riesci a scaricartelo da qualche parte guardatelo. Quinto vintage di oggi. Una canzone che io mi ricordo ancora perché la canticchiavo, all'epoca la canticchiavo, però ero piccolino, avevo 7-8 anni, però la canticchiavo perché era bella. Ho sognato tre numeri all'8, 25, 60 e 38, me la ricordo ancora adesso. Era Peter Van Wood che cantava questa canzone, che faceva parte del trio con Renato Carosone, e questa canzone la lanciò due volte. La prima volta nel 1951, addirittura su un 78 giri, e si venne fuori. Poi la rilanciò nel 1953 come lato B del brano che è Butta la chiave, dove lui parlava con la sua ragazza, che poi era la sua chitarra, e gli diceva di buttare giù la chiave perché voleva entrare, e che ebbe un grandissimo successo. E si tirò dietro di nuovo: ho giocato tre numeri all'8, 25, 60 e 38, Peter Van Wood. Era del 27, morto nel 2010.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Allora, va bene, vi mando la Federica Cocco con Occhi Azzurri, poi c'è un messaggio.

era Occhi Azzurri della Federica Cocco. Allora, 12:52. Ciao Ettore. Il cinecalendario mi ha fatto venire in mente una domanda che mi hanno fatto e che ti rigiro. Quale film, anche se l'hai già visto 20 volte, se lo ripassano in TV fai il possibile per non perdere? Grazie Silvano di Bussarsizio. Nel mio caso il primo che mi viene in mente è Caccia al ladro. Ciao, wow, Hitchcock, 1955, Cary Grant e Grace Kelly. No, io ne ho, ma per esempio, se passano i Blues Brothers ci ricasco sempre sopra. Ma per dirti un esempio, venerdì sera ho visto che c'era in programmazione Il ponte sul fiume Kwai. L'ho visto per già 10 volte. Non ho resistito. Beh, intanto perché c'è Alec Guinness che è bravissimo, e poi c'era un attore adorato da mia mamma, William Holden, e me lo sono riguardato tutto perché ti ricorda anche l'infanzia. Il ponte sul fiume qua è del 1957, pensate, avevo 11 anni. Va bene, Federica Cocco, Occhi Azzurri l'abbiamo sentita. Accadde oggi, e poi arriviamo in gran finale. Accadde oggi, 8 di settembre, nel 1636, con una votazione della Grande Corte Generale della colonia della Baia di Massachusetts, viene fondato il College di Harvard, la prima università degli Stati Uniti d'America. 8 settembre 1636. Nel 1888, a Londra, l'8 di settembre, viene ritrovato il corpo di Annie Chapman, la seconda vittima di Jack, lo squartatore. E in Inghilterra si disputano anche nello stesso giorno le prime 6 partite di calcio della Football League. 1928. Il Football Club Internazionale Milano si fonda con l'Unione Sportiva Milanese, cambiando così il suo nome in Ambrosiana. E mio papà me ne parlava in continuazione dell'Ambrosiana Calcio, che poi oggi è l'Inter, stasera gioca a Madrid contro il Real Madrid stasera. Non provate a chiamarmi perché tanto tutti i telefoni sono staccati. 1930, la 3M inizia a commercializzare il nastro adesivo. 8 settembre 1930. 1943, seconda guerra mondiale, con il proclama Badoglio, che fa seguito a quello del generale Dwight Eisenhower, lanciato da Radio Algeri un'ora prima, viene reso pubblico l'armistizio di Cassibile, firmato dall'Italia il 3 settembre dal generale Giuseppe Castellano, a nome del capo del governo e maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, fedele al re Vittorio Emanuele III. Le forze armate italiane vengono attaccate da quelle tedesche e Brindisi diviene sede del governo del Regno d'Italia. Fu un bellissimo film dell'inizio degli anni 60 con Alberto Sordi che fece rivivere questo momento, che era tutti a casa. Va bene, non ne ho altre. 1966 sarebbe l'ultima. Ah! L'8 di settembre del 1966 è andato in onda il primo episodio di Star Trek. E adesso siamo all'ultimo vintage di oggi. Arrivato quarto a Sanremo nel 2023, Tango di Tananai. E concludiamo così la trasmissione di oggi. Non c'è più telepatia.

0: Tananai Tango conclude Canzoni Senza Frontiere di oggi. Cinghia, grazie come sempre per l'assistenza, anche se oggi all'inizio eri parecchio distratto. L'appuntamento per domani mercoledì 9, come sempre dalle 11 alle 13 con Canzoni Senza Frontiere. Dai Tarantella, grazie e sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.